Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.

0: Aspetta.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

dalla schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto la partita.

stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Ad un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno. Non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per

E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E stappo un anni perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

lato nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per

No, non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: diventa una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta!

Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova, nuovissima puntata del Buongiorno, Buongiorno Z con Carolina Russi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per iniziare la giornata con il piede giusto, ovviamente quello sinistro. C'è anche la radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica, ricca di contenuti esclusivi, gratuita, e tutti dovreste averla sul vostro smartphone, perché potreste trovarci tanti contenuti inaspettati, le interviste con i vostri artisti preferiti e, perché no, il nostro Radio Z Future It's Live, che magari il 2 settembre non avete avuto il tempo di vedere, dubito, ma comunque lo potreste trovare lì. Raccontatemi che cosa fate, dove andate, se la sveglia è quella giusta oppure no. Io vi leggo al 335 30 10 25. Non posso promettervi di essere sveglia, perché lo sapete, a quest'ora faccio fatica, ma lo facciamo insieme, perché insieme è praticamente tutto meglio. C'è la musica, quella di Radio Z.

0: tutto ciò che produce diventa un tormentone. Peggy Cook con Aira Star Woman. Sono le 7:04 minuti su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, una delle producer barra DJ più importanti al mondo, che pare sarebbe legata con Matteo Berrettini. Ci credete? No, una volta le abbiamo viste suonare vicini a Ibiza, però poi abbiamo perso le tracce. Chissà, canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

La musica non c'è, Coez, le 7:11 minuti su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. Ogni volta che penso a questo brano mi rimane sempre l'immagine della scuola di danza nello stomaco, quelle farfalle lì, quelle cose che ti si sentono, che ti si muovono un pochino. Qual è l'ultima volta che avete provato la scuola di danza nello stomaco? Per chi? Perché? Raccontatemelo al 335 30 10 25, io vi leggo. Ed è bello sentirsi così, anche se poi bisogna capire quanto può durare una cosa del genere, perché la scuola di danza nello stomaco è tanta roba. Mi piacerebbe sentire che qualcuno di voi l'ha provata e che ancora ce l'ha, magari da tempo. C'è Annalisa con Madame per la prima volta, questa è Amica.

Annalisa, un amica non basta, bisogna lasciarlo, soprattutto se scrive alle altre ragazze mentre dormi, non è per niente carino. Sono le 7:16 su Radio Z. Avete mai beccato in flagrante il vostro partner mentre scriveva a qualcun altro? Io la trovo una cosa terribile, mi è successo quando ero molto molto giovane, tutte le altre volte magari è successo ma non lo sapevo. 335 30 10 25, paraíso.

con il brano che l'ha resa celebre, Anna Bendo, sono le 7:21 su Radio Z, e pensare che non la vorrebbe neanche più cantare concerti, non sto scherzando. In più occasioni Anna ha dichiarato: no, Bendo ormai fa parte del mio passato, l'ho scritta tanto tempo fa e mi cringia, questo è esattamente il termine che ho utilizzato, farla durante i concerti, però che cosa devo fare? I miei fan se l'aspettano e quindi sono costretta a cantarla. È molto interessante questa cosa, molto spesso scriviamo, e gli artisti soprattutto scrivono degli album che gli sembrano delle buone idee, dei brani che gli sembrano delle buone idee, e poi con gli anni in qualche modo nella loro testa invecchiano e quindi diventano qualcosa di inappropriato che li lega al passato, non li rappresenta più, però i fan li vogliono e quindi il sole torno verso

Suelo al Valo Solare, Roy Paci, il sole, sono le 7:24 su Radio Z e speriamo che il sole brilli su tutta la penisola, anche perché quando usciamo di casa presto non si riesce bene a capire il meteo. Io stamattina ero lì, era tutto buio, dicevo che chissà che giornata sarà oggi, e invece lo scopriremo alle prime luci del giorno. Anzi, raccontatemelo un po' voi, perché io non riesco a vedere da qua, non ho una finestra sul mare, neanche sulla strada. Ci sono in The Bossa con la nuova Lose Myself.

Tra le rapide di Mahmood, sono le 7.31 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli, a quanto pare uno dei cantautori più stimati e amati d'Italia, che tra l'altro 2 anni fa ci ha regalato una performance al Festival di Sanremo che sembrava di essere al Super Bowl, e lo dico molto fiera, è tornato in Italia perché ha preso un periodo per se stesso, ha detto io me ne vado in Spagna, voglio vivere un po' lontano dalla penisola, e a quanto pare è stato avvistato di nuovo nella capitale lombarda. Hanno scattato delle foto diversi paparazzi la settimana scorsa, quindi noi speriamo di aver di nuovo Mahmood e speriamo che esca con un nuovo progetto discografico. C'è Cesare Cremonini e il suo di nuovo progetto discografico. Paparazzi. Come si fa?

0: ossessione di Samurai J continua a collezionare milioni e milioni di streaming. Sono le 7.38 su Radio Z e a quanto pare sarebbe legato all'ex ballerina di Amici Isobel. Bella e brava, brava e bella. Speriamo bene, gli auguriamo il meglio. C'è un po' di pubblicità.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Mille, mille e ancora mille.
3: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Le 7.39 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, e leggevo proprio ieri che a sposare la felice coppia, ovvero quella formata da Dove Cameron e il nostro Damiano David, ex leader dei Måneskin, è stato Kenny Ortega. E voi mi direte, ma chi è Kenny Ortega? Voi lo conoscete benissimo. Avete presente un film che si chiama High School Musical? Ecco, il regista del film, che poi in realtà ha lanciato le carriere di Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, eccetera, eccetera, eccetera, e tra l'altro a cui siamo tutti molto legati, soprattutto i millennials, ha ufficiato il matrimonio, cioè li ha sposati lui proprio. Chissà se hanno fatto anche un balletto a tema Disney. Cernia.
4: Che nome dai d'un sogno? Sono

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: Dedica Ernia, sono le 7.42 su Radio Z. Buongiorno Z e buongiorno anche a Ernia, che fiori d'arancio per lui perché da poco si è sposato con la sua Valentina Cabassi, sono stati insieme tanti anni e sono uscite proprio la settimana scorsa le foto di un matrimonio. È tempo di matrimoni qui su Radio Z e nel mondo della musica, perché anche il prossimo artista che io amo moltissimo ha deciso di convolare a nozze con la signorina Zoe Kravitz. Ecco un altro che se ne va. Harry Styles.

0: La prima collaborazione tra Spera e Basta, Elodie. Anche stasera sono le 7.49 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Parlando di matrimoni, nonna Anna si è lamentata. Scrive: anche mio nipote a giugno si sposa, ma dalla provincia di Lecco si sposano all'isola d'Elba, obbligando tutti noi parenti ad affrontare molte spese: traghetto, albergo con pernottamento, vestiti eleganti per la cerimonia, per la spiaggia, più il regalo che ho già fatto molto generoso. Ho capito, nonna Anna, lo so, i matrimoni purtroppo costano e poi la stagione dei matrimoni è drammatica da affrontare. Pensa tu se sono anche delle star, che si regala alle star? E allora?
1: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi amica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: Il vincitore del premio FIMI all'ultima edizione del Radio Z Future It's Life, Jimmy Neyro. E allora sono le 7.52 su Radio Z e lui è allora, dovrebbe dirlo, per festeggiare, anche perché è un premio che 2 anni prima era stato vinto da Anna Pepe e l'anno prima da Rari dal Tacco, per cui diciamo che questo nostro premio porta molto molto bene 100.000 carie.
1: Non sono mai stato così preso di te.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808.
1: I remix di Calma sono le 7.59 su Radio Z e vi leggo al 335 30 10 25. Parlavamo di matrimoni che ci levano un sacco di soldi, e dopo averne citato uno scritto da voi con un sacco di spese, alberghi, traghetti, trasporti, regali, un disastro, ci scrive Tamara da Cagliari: quelli sono inviti a non andare. Effettivamente ha ragione. Io poi mi metto una mano sulla coscienza e penso a tutti quegli uomini obbligati a luglio, ad agosto, col vestito scuro. Davvero non ve lo meritate. Adesso io lo so che le donne diranno: no, invece se lo merita. No, quel vestito scuro non ve lo meritate proprio. Sono le 8, buongiorno.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Sono le 8:03 minuti su Radio Z. E purtroppo un mese fa Tommaso Paradiso era stato pungicato in Toscana da un pappataccio che io non sapevo cosa fosse, ma a quanto pare è molto pericoloso. E purtroppo ci siamo persi una sua performance live. Noi speriamo, immaginiamo che stia meglio, ma deve essere stata molto tosta. Rewind my mind.

Se bastasse il caprisonno avremmo risolto un sacco di problemi. Capo Plaza, sono le 8 e 9 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Volevo sapere quale fosse il vostro guilty pleasure la mattina, quella cosa che vi piace tanto da mangiare, che magari non si può mangiare tutti i giorni ma vi dà la giusta carica, oppure magari ve ne fregate della linea, fate anche bene un po' e mangiate tutti i giorni pancake, non lo so. 335 30 10 25, colazione salata, colazione dolce, qual è il vostro risveglio quotidiano? Non mi dite no, non mangio niente come faccio io, perché confido in voi davvero. C'è Goya.

No, niente paranoie di prima mattina. Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Goia, sono le 8:13 e voi state facendo una meravigliosa colazione salata, soprattutto Joseph che vive a Milano e che ha fatto proprio uova col bacon, buone da morire. Mi piace tantissimo quel tipo di colazione, però uno va preparata, numero due dopo va pulita, perché le uova in quella padella rimangono appiccicate, è un disastro, guardate, scrostare la padella dalle uova. Sunburn.

ma senza morire. È una rosa senza spine, fa energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi.

fuoco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

Gabby Vigali, sono le 8:19, ora 20 su Radio Z, e ci siete voi al 335 30 10 25 che state continuando a raccontarmi come fate colazione. Io pensavo che nel mondo, diciamo, ci fosse una maggiore predisposizione alla colazione dolce, invece mi sbagliavo, perché nel mondo piace più nettamente la colazione salata. Quindi dimentichiamo cappuccini, marmellate, cereali, perché sì, siamo italiani e la facciamo così, ma tendenzialmente, secondo un calcolo, secondo le statistiche, la gente mangia neutro oppure salato. Ma un bel croissant con la crema è una bomba, no? Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladie su Radio Z, sono le 8:23 minuti e voi continuate a fare colazione. Ciao Radio Z, per me colazione non può mancare il cioccolato, rigorosamente fondente. Un saluto Rossella. Rossella, allora io vorrei aprire una disamina quasi importante sul cioccolato fondente, ma non lo farò. Però sappiate che io baro, perché dovrei consumarlo oltre l'85%, invece mi piace quello con lo zucchero, quindi...
1: Che bello!

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8.31 su Radio Z. Sono rientrati ieri sera in Israele i passeggeri del volo Dubai Tel Aviv, costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo che il copilota ha cercato di farlo precipitare accoltellando l'altro pilota. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha permesso di evitare la tragedia e di riprendere il controllo del velivolo. Un atto di terrorismo per il premier Netanyahu, che ha riunito il gabinetto di sicurezza. Cambiamo argomento. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre. Vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo, la presidente del Consiglio Meloni ha scritto all'Unione Europea chiedendo più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Cambiamo ancora argomento.

0: momento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola. Il testo prevede soprattutto il tetto alla presenza degli stranieri in classe e il divieto del burka negli istituti scolastici. Apprensione per il critico d'arte Vittorio Sgarbi, ricoverato a Roma al Policlinico Agostino Gemelli in gravi condizioni e in terapia intensiva. Per ora è tutto.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di giovedì il contesto sarà caratterizzato da un aumento della copertura nuvolosa al nord, soprattutto sulle regioni di nord-ovest, per il passaggio di infiltrazioni umide. Da segnalare anche qualche fenomeno sulle Alpi occidentali. Temperature massime a tratti ancora oltre la media. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trabimeteo.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: La viralissima End of Beginning Joe. Sono le 8.38 su Radio Z e domani sarà nostra ospite finalmente in Collettivo Z Ariete, che ci racconterà il suo nuovo progetto discografico. Mettete la sveglia, l'allarm alle ore 16.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: Le 8.39 su Radio Z, buongiorno Z, buongiorno a voi, buongiorno Alessandra che mi scrive latte, fondente, extra fondente, l'importante è non esagerare con il cioccolato. Comunque colazione fissa prima di qualsiasi altra cosa, se no non si ragiona, tazza doppio caffè con latte e biscotti. Quanto può essere buono latte e biscotti, però io prediligo quel latte freddo con i biscotti, prima messi dentro e poi spezzettati con il cucchiaino, sembra una barbarie e invece è buonissimo. Il problema, ma non lo dite a nessuno, è che io non lo faccio la mattina, lo faccio alle notte, mi sveglio e mangio latte e biscotti.

0: giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Amore, scriviamo una canzone insieme? Così è nata Non mi innamorerò da una coppia di ragazzi. Le 8:42 su Radio Z. È una promessa che è difficile da fare, anche se secondo me in diverse parti, in diverse fasi della vita, a un certo punto lo diciamo: no, io non mi innamorerò più, basta, io smetto, non ne posso più con il mondo dei sentimenti. E poi ci fregano tutte le volte in modo diverso, un disastro. Sunshine, Django.

Calcutta con Takagi e Ketra, Oroscopo. Sono le 8.49 su Radio Z e voi al 335-3010-25. Che beati voi! Continuate a mangiare. Ecco, una cosa che mi piace molto che ha scritto Sara è il muesli, l'avena, il kefir, tutte queste cose un po' estetiche che in America, negli Stati Uniti vanno tanto di moda e poi sono molto sostenute come scelte dai personal trainer che dicono ah, fanno benissimo le proteine, le cose, non lo so. Io comunque di base prediligo e preferisco una bella fritta, poi non la mangio, però vorrei. Moving to the sun.

0: Province of the Sun, sono le 8.51 su Radio Z, la canzone con più parodia al momento, anche se è stata cantata tutta l'estate, per cui è andata veramente benissimo, però adesso tutti si dilettano a fare perché effettivamente da cantare non è facile, solo alla fine puoi iniziare a dire Moving to the Sun, così fingi di conoscerla. Senza di me, Frida Martini con Eddie Brock sulla vostra Radio Z.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Le galassie di Rama, sono le 8.59 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli che accoglie nello studio il direttorissimo. Pensate quanto sono privilegiata a incontrarlo ogni giorno, perché lui in realtà di base non si può vedere, non lo puoi vedere il direttorissimo, solo in Turbo Z dalle 9 alle 11 ogni giorno vi tiene compagnia, però per il resto del tempo non si può incontrare il direttorissimo, invece io lo vedo tutti i giorni. Luigi Provenzani è arrivato, sarà con voi, parlerete di tante cose, ma soprattutto ascolterete tanta buona musica. Ci vediamo domani, un'ottima giornata.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: Turbo Z.
2: E inizia Turbo Z, buon giovedì, è il primo di ottobre, inizia un altro mese. Grazie a Carolina per queste prime due ore del mattino preziosissime per darci tutti quanti la sveglia e andare avanti poi mettendo il turbo con Turbo Z. Io sono Luigi Provenzani, questo è appunto, come appena detto, è Turbo Z e ci siete voi anche al 335 30 10 25 per iniziare insieme questo nuovo mese, quello dell'autunno, quello dell'ora solare che torna, vi avviso, lo so che è una roba che non piace praticamente a nessuno, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quindi dal 25 ottobre in poi usciremo da lavoro per chi esce, insomma, che fa orari di ufficio con il buio. È anche il mese dell'Oktoberfest, quindi c'è qualcosa per prenderla bene. È il mese che finisce con Halloween, è il mese delle castagne, dei funghi, della zucca. Si faceva a scuola questa roba, no? Dei mesi e delle stagioni, cosa portano. Lo facciamo anche su Radio Z. Partiamo!

Fred De Palma, ragazzino, alle 9:04 minuti in questo giovedì 1 di ottobre. Buongiorno a tutti, ancora da Luigi Provenzani. Vi aspetto, è al 335 30 10 25. Quanto sa d'ottobre, Gut Genug? La sentiamo insieme?

Alfa, il suo filo rosso alle 9:11 minuti su Radio Z. Leggevo un po' di messaggi arrivati al 335 30 10 25. Si parlava di colazione con Carolina, affamati, mi sembra giusto. E a proposito di cibo, ottobre è anche il modo perfetto per iniziare a mangiare un pochino più sano, stagione di mele, zucca, castagne, funghi e uva. Poi se si esagera anche di queste robe si ingrassa lo stesso, assolutamente. Quindi bisogna comunque stare attenti. Soprattutto arrivano le castagne e noi non vediamo l'ora. Mi sembra veramente una lezione degli elementari oggi. Meno male che c'è la musica, ci sono Giulia e Bresh, questa è Serenamente alle 9:11 minuti.

lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia Bresch, questa è Serenamente su Radio Z alle 9.14. Ma ci pensate con quanti artisti ha collaborato Giulia, il produttore? Cioè, nel suo ultimo album abbiamo Fabio Concato, Paradiso, Fulminacci, Bresch, Franco 126, Biagio Antonacci, Coiz, Emma, Elisa, Nigiotti, 13 Pietro, Olli, vabbè, lo sappiamo. Cioè, è una roba pazzesca, ma pensate quanta bella musica.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

The Colors, pronto, come va? Prima ancora Nerissima Serpe Free to Ridere di Te, la versione 2026, e ovviamente voi i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è Andrea che non ne poteva più del caldo ed è contento che finalmente è arrivato ottobre, sperando non ci siano insomma ondate di calore rimanenti. No, secondo me no, ondate estive proprio no, magari qualche giornata calda, soprattutto al centro-sud ancora ci sarà, e per fortuna ce le godiamo quelle che sono le ultime, tanto poi la sera comunque rinfresca e si sta bene, quindi l'importante è che non si muoia di caldo anche la notte, se no veramente non c'è tregua. C'è Madonna su Radio Z, Danceteria.

E beh, che dire, Madonna, Danceteria non ha bisogno di presentazioni, assolutamente no, è Madonna, un'istituzione della musica non solo americana ma mondiale a tutti gli effetti. Questa è Radio Z, ci siete voi al 335 30 10 25, e quello che arriva è il primo singolo della colonna sonora del film Rider, Dayden Rohan, Lorenzo Aloy, Axos e Johnny Marsiglia. Questo è Tout est Noir.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione molto sostenuta sulla rete. Apriamo con le notizie della 1 Milano-Napoli. Qui per il traffico congestionato ci sono 4 km di code in aumento tra Firenze Scandicci ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Sulla 4 Milano-Brescia, per un incidente ora risolto, 2 km di coda in diminuzione tra il raccordo per la tangenziale est e Monza verso Torino. A seguire nella stessa direzione code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni. Verso Brescia invece ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 8 Milano-Varese code tra Fiera Milano del Bivio per la 4 in direzione di Milano e sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti tra il Bivio per la 1 e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Impossibile stare fermi con i The Bosa su Radio Z. Questa era Magnetic, prima ancora la voce di Anna con White Girl Wasted. La vostra voce invece arriva sotto forma di messaggi su WhatsApp, sia scritte che vocali, se vi va al 335 30 10 25. E allora, questa mattinata come va? Come la state passando in compagnia di Radio Z? Fatecelo sapere, raccontatecelo. Anche perché noi siamo qua a vostra totale disposizione. Come sempre, io vi faccio però un piccolo spoiler, ve lo ricorderanno anche i miei colleghi durante la giornata. Domani viene lei, viene Ariete.
1: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

E Ariete verrà a trovarci proprio domani in Collettivo Z alle ore 16. In questo pezzo l'abbiamo sentita con la voce di Angelina Mango. Era Che bella vita su Radio Z alle 9.41. Ancora buongiorno da Luigi Provenzani. C'è Beyoncé.

Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Z alle 9:48 minuti. Buongiorno da Luigi Provenzani, buongiorno a tutti voi che ci scrivete, anche che non vedete l'ora di rientrare a pieno ritmo, ma non il ritmo di adesso, quello pieno proprio dei campionati sportivi, quindi delle partite certe, senza troppe pause per la nazionale, e degli appuntamenti che si rinnovano davanti alla TV. In un sacco di pub fanno vedere giustamente le partite e ho notato quante comitive di amici ci sono che per quella partita si vedono fissi al bar, quindi il pub già lo sa che deve riservare quel tavolo, giustamente diventa un'abitudine, un po' come andare in palestra ma al contrario. Ci sono Gioielliere Achille Lauro.

Geolier per noi con Achille Lauro, le 9:52 minuti su Radio Z. Elena da Massarosa ci scrive: è arrivato ottobre e con lui la mia voglia di stare a casa quando fuori piove. E allora per te c'è Faccianuvola, questa è Portami a ballare in primavera, così pensiamo a un'altra stagione, dai.

Harry Styles, American Girls. Prima ancora faccia nuvola, l'abbiamo detto, con Portami a ballare in primavera. E a proposito di stagioni, il buongiorno ci arriva anche da Valentina da Sant'Oreste. Dice: viva l'autunno, il freschetto, la copertina e io e Gennaro. Adesso vorremmo sapere però chi è Gennaro. Scusami, cara Valentina, tu e Gennaro chi? È Gennaro il tuo fidanzato, tuo fratello, un tuo amico, il tuo cagnolino, il tuo gatto? Potrebbe essere qualsiasi cosa Gennaro per il momento. Noi siamo qui per voi, anche per scoprire insieme chi è questo Gennaro. Sono le 10. Let's go.

Miley, questa era Bass Persuades alle 10 e 3 minuti. La nostra amica Miley che ha conquistato anche il primo posto nella classifica Billboard 200. Trovate un bel post anche sul nostro profilo @RadioZOff, chiocciola Radio Z Off. Continuo a dire questa roba che è inascoltabile e sembra che voglia fare il fighettino, ma non lo è la chiocciola in inglese. Madame, mamma non mamma.

Olli, quei ricordi là, vedi, lo citavamo poco fa, in realtà è passata un'oretta nella prima ora insieme di tutti i lavori che hanno fatto insieme Olli e Giuli, e quelle collaborazioni e quei ricordi che si stabiliscono anche sul lavoro, secondo me sono importanti, al di là di tutti i ricordi di cui parla anche Olli a livello amoroso, no? In una relazione è inevitabile che sono dei ricordi fissi là, ma ci sono anche altri tipi di ricordi ed è bello tenerli sempre a mente. Questa è Radio Z, dove arriva anche J-Ax con Vita, Morte, Miracoli.

Yeah, finisce così Vita, Morte, Miracoli di J-Ax, il singolo che dà anche il titolo all'ultimo album di J-Ax in una versione totalmente country ed ci piace molto, tra l'altro ci piace tanto questa nuova svolta di J-Ax. Ma torniamo nel mondo internazionale, nel mondo vero e proprio, anche perché c'è la nuova di Audrey Hepburn che stiamo scoprendo giorno dopo giorno qui su Radio Z. Si chiama Sumi e, come vi ho detto negli ultimi giorni, significa fammi causa, denunciami, una richiesta che arriva proprio da lei. Alle 10:13 su Z.

0: La fine del mondo, quella che cantano in un altro mondo Merkel, Cremont, Tananai e Marrakesh, qui su Radio Z, la radio che vi invita ad assistere a Rider, il nuovissimo film originale firmato Ronan Dade, in cui l'arte cinematografica si unisce a quella musicale. E allora andate subito su RTL 102.5 Play in Special in Contest o sui nostri social e scoprite come partecipare, perché con Radio Z potete esserci. E allora ricordatevelo sempre, potete esserci, noi ci siamo per voi, voi potete esserci, mi raccomando. C'è Tedua su Radio Z, questa è Blue alle 10:19 minuti.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

l'ha detto lui, è Tedua Blue alle 10.21 su Radio Z. E allora un saluto anche ai nostri amici Manuel e Marius che ci ascoltano sempre dal Canyon dell'Amsa a tutto volume. Grazie ragazzi, grazie per il lavoro che fate, grazie per essere qui su Radio Z, naturalmente sempre collegati. Allora, abbiamo capito che Gennaro era il super marito di Valentina. Arriva anche un buongiorno da qualcuno che non si firma, so che è in compagnia però di Jerry invece è un

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:29 su Radio Z, una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. In carcere un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzioni in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Cambiamo argomento. Apprensione per il critico d'arte Vittorio Sgarbi, ricoverato a Roma al Policlinico Agostino Gemelli in gravi condizioni, è in terapia intensiva. L'ultimo lungo ricovero per il politico 74enne risale alla primavera dello scorso anno, quando rimase al Gemelli per oltre un mese. Infine lo sport e il calcio. Questa mattina a Coverciano la nazionale sarà impegnata in un ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza, prevista nel pomeriggio per Parigi. Domani gli azzurri affronteranno la Francia per l'ultimo impegno di Nations League. È tutto per il momento, ci sono le previsioni del tempo e la situazione della viabilità.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di giovedì il contesto sarà caratterizzato da un aumento della copertura nuvolosa al nord, soprattutto sulle regioni di nord-ovest, per il passaggio di infiltrazioni umide. Da segnalare anche qualche fenomeno sulle Alpi occidentali. Temperature massime a tratti ancora oltre la media. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trabimeteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, ci sono poche eccezioni. Partiamo dal nord e dalla A4 Milano-Brescia, dove le code sono in entrambe le direzioni verso Torino, tra la tangenziale est e Cormano, con tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Mentre verso Brescia occorrono 20 minuti per le code tra Viale Certosa e Milano Est. Trafficato anche il tratto toscano dell'Autosole, tra Firenze e Scandicci la direttissima verso Bologna, il tratto si percorre in 40 minuti, il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica, tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete, così come sempre verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. Chiudiamo con la Novela in Atechiasso, dove vi segnalo code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Centro. È tutto, buon viaggio.

0: Riccione dei giornalisti su Radio Z alle 10.38. Ragazzi, domani alle 16 non perdetevi l'appuntamento in Collettivo Z con Ariete che ci viene a trovare, mi raccomando, eh.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Siamo proprio noi, siamo quelli di Radio Z, alle 10.39 minuti su Radio Z, appunto, se siamo quelli di Radio Z, dove dovremmo essere se non proprio qui? E allora fateci sapere un po' che state facendo voi di bello all'ascolto al 335 30 10 25, mentre ci ascoltate magari anche grazie all'app RTL 102.5 Play, vi dedichiamo questa, magari volete pensare guardando lontano, guardando fino alla West Coast degli Stati Uniti, Ain't in LA, Adela.

0: Ain't in LA su Radio Z, c'è Adele alle 10.43 minuti con voi al 335 30 10 25 i vostri messaggi anche per festeggiare l'inizio di ottobre tutti quanti insieme, soprattutto tutte quelle persone che hanno odiato l'estate. Ora siete contenti?
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Lean On, ci sono Major Lazer con Moe e DJ Snake su Radio Z, prima ancora Los Angeles, Giuse Delizia. Questo spazio ci piace chiamarlo Turbo Z e vi diamo la carica giusta per affrontare la mattinata che va verso la tarda mattinata ormai nel migliore dei modi. Ovviamente insieme a voi e ai vostri messaggi al 335 30 10 25 c'è Davide da Pisa che dice: le giornate si stanno accorciando, si vede, ma i tramonti di ottobre sono qualcosa di spettacolare. Poi chi ha la fortuna di vederli sul mare.
1: Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano, Sfera e Basta su Radio Z alle 10.53. Andiamo lontano con la testa grazie alla musica di Radio Z, naturalmente. Però rimaniamo qui, piedi saldi a terra, perché comunque è arrivato ottobre, le giornate dobbiamo affrontarle in un modo o nell'altro. Tante cose le abbiamo rimandate. C'è Fulminacci, Maledetto me, ci aiuta a farlo.

0: Da SUP su Radio Z alle 10.59 a chiudere per oggi le due ore di Turbo Z, ricche e belle insieme a voi al 335 30 10 25, siete stati in tantissimi e vi ringrazio come sempre. L'appuntamento si rinnova per domani, venerdì, puntuali a partire dalle 9 per concludere insieme questa settimana lavorativa per chi la vive appunto dal lunedì al venerdì, mi piace sempre ricordare questa roba qui. Adesso arriva però Mario Vai, cioè Destinazione Z per le prossime due ore, quindi sarete in sua compagnia, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11 in punto.
3: Destinazione Z.
2: E allora decollo immediato, precisi e puntuali, anche oggi è giovedì 1 ottobre, cominciamo un nuovo mese tutti quanti insieme, solo qui su Radio Z in Destinazione Z. Io sono Mario Vai, anche oggi ho il privilegio e l'onore di accompagnare tutti quanti voi, popolo della Generazione Z e non solo, fino alle 13, fino alla pausa pranzo. Dico non solo Generazione Z, perché ascoltare Radio Z vi fa ringiovanire, avete 50 anni, avete 70 anni, siamo il vostro lifting personale. E allora grazie per essere qui in nostra compagnia con tutta la nostra musica, anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e poi c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e trovate anche un sacco di chicche esclusive solo per voi. 335 30 10 25 per rimanere in contatto noi e voi, ma soprattutto c'è la musica. Allora partiamo subito con Emma e Fabri Fibra, arriva Antidroga.

Un titolo volutamente provocatorio per nascondere all'interno una storia d'amore. Erano Emma e Fabri Fibra che sono tornati a collaborare con la loro antidroga, uscito a fine giugno, ci ha accompagnato per tutta l'estate e continua a farlo qui su Radio Z. 11:04, arriva Dito nella piaga, la sua Miss Italia.

i nostri programmatori musicali. Queste erano Aya Nakamura e Capo Plaza, la loro Pookie. Eccolo qua, il sound giusto per affrontare questo giovedì mattina, è 1° ottobre, sono le 11:10 e questa, cari amici all'ascolto, è Radio Z, Destinazione Z, con il vostro Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13. Allora, ve lo voglio ricordare subito, Radio Z Off, la nostra pagina Instagram, dove trovate tante notizie che riguardano il mondo della musica e non solo. Oggi 1° ottobre, ma ieri 30 settembre c'è stato un anniversario molto importante, perché il 30 settembre del 2006 in Italia andava in onda la prima TV assoluta di High School Musical. Allora, al 335 30 10 25 fatemi sapere un po' se c'eravate, se l'avete vista proprio quel 30 settembre e cosa ne pensate. Arriva Napoli Leone, c'è Cucumarì.

Eccola qua la voce partenopea su Radio Z, Napoleone in Cucù Marile, 11 e 14 minuti. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Al 335 30 10 25 vi ho chiesto se per caso 20 anni fa eravate di fronte alla televisione per la prima TV assoluta italiana di High School Musical, che ieri ha compiuto 20 anni. Arriva Sofia che mi dice: ero presente, ho ancora le lacrime agli occhi. Che meraviglia. Continuate. 335 30 10 25, Benny Blanco e Selena Gomez.

E sono usciti quest'estate con il loro singolo Sorry, scusa, lo sento. Erano i Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo riascoltato qui su Radio Z con il loro pezzo diventato ormai iconico, Pastello Bianco. 11 e 21 minuti, la band della nostra generazione tornerà live il prossimo anno, nel 2027. Insomma, non prendete impegni, un live dei Pinguini ve lo dovete per forza fare, perché è veramente uno spettacolo incredibile. Questa è Radio Z, Destinazione Z, io sono Mario Vai e anche oggi ho il compito, la missione di accompagnarvi fino alle 13 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Guardate un po', Biagio Antonacci assieme a Safe, sentite un po' cosa hanno combinato insieme.

Improbabili che però riescono a sposarsi alla grande. Biagio Antonacci assieme a Seifa, alle 11:23 minuti, il presente e il passato della musica insieme che si fondono alla perfezione, sono straordinari. Peraltro complimenti a Biagio Antonacci perché dimostra di essere sempre molto attento ai tempi che appunto ci sono, quindi complimenti. Arriva Samurai J, si balla qui su Radio Z 24 minuti dopo le 11 con Flamenco Paranoia.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, ci sono alcune eccezioni. Partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la A1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano ed Orte in direzione di Roma ci sono 5 km di coda per un mezzo in panne che il nostro personale naturalmente sta già soccorrendo. Ancora in autosole coda in Toscana tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna. Le code hanno tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Code per lavori poi sulla A14 Adriatica per chi viaggia in direzione nord. Le code sono tra Pescara Nord e Pineto e tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Per due distinti cantieri entrambe le code sono di circa un chilometro. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

so che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

0: 10 anni esatti dall'uscita di questo singolo che anticipava l'album di Gali, Ninna Nanna. Lo abbiamo riascoltato alle 11:38 minuti qui su Radio Z. Ricordo che appena uscì questo singolo, certificato disco d'oro in tempi record, Gali disse che era uno dei brani più belli che aveva scritto, uno dei suoi preferiti. Chissà se la pensa ancora così. Ad ogni modo, questa è Radio Z, ci fermiamo giusto il tempo di una pausa pubblicitaria, ma torniamo subito.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Ogni promessa e debito, sono tornato. Questa è Radio Z, Destinazione Z, 39 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco. E allora continuiamo con tutta la musica più bella che vi accompagna ogni giorno anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Arriva un gruppo tutto al femminile, è stato definito un gruppo globale perché le componenti, tutte donne appunto, sono ognuna di una nazionalità del mondo diversa. Sono Cat's Eye, arriva la loro Animal.

Che sai, Animal, 11:42 minuti qui su Radio Z. Allora, dalla scena internazionale torniamo invece sulla scena italiana con un brano che vede due anime sullo stesso mare. Prima stanza a destra torna assieme ad Angelica Bove, che noi abbiamo conosciuto nella parentesi di Amici, con la loro Piccola Magia.

La vera Baddy, Anna, la sua 30 gradi, le 11 e 48 minuti qui su Radio Z, giovedì 1 ottobre. Allora, mi devo scusare perché prima ho avuto un lapsus. Angelica Bove, che abbiamo ascoltato assieme a Prima Stanza a Destra, non ha fatto Amici, ma X Factor nel 2023. Ho avuto un piccolo lapsus, ma può capitare, però insomma mi premeva fare la specifica per tutti voi, cari amici ascoltatori. Nel frattempo, grande successo al box office italiano per il suo documentario che racconta l'evento di Tor Vergata a Roma. C'è Ultimo, tutto!

0: Ha superato la soglia dei 3 milioni di euro al botteghino, il suo ultimo tutto live a Tor Vergata, lo abbiamo riascoltato qui su Radio Z, è stato disponibile sul grande schermo fino a ieri questo documentario che ha avuto un grande successo, quasi 200.000 spettatori in sala, grande ultimo non solo live ma anche sul grande schermo. Machine Gun Kelly assieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

E ci ha vinto il Festival di Sanremo con questa La Noia, Angelina Mango, 11:59 minuti, è tornata assieme ad Ariete proprio qualche settimana fa con il loro ultimo brano, una bellissima collaborazione. Nel frattempo, alle 11:59 minuti qui su Radio Z andiamo dritti sparati fino alle 13 con il vostro Mario Vai che vi accompagna con tutta la musica più bella. Sì, la trovate solo qui, che vi dà la carica, vi dà l'energia, ma soprattutto vi aiuta ad affrontare al meglio questo giovedì 1 di ottobre. E allora restate lì perché la musica continua. Pochi secondi a mezzogiorno.

E per la loro quinta collaborazione insieme Maluma e Shakira hanno scelto questo merengue sensuale Agua alle 12:03 minuti, che è annata per Shakira, che ci ha fatto ballare e cantare quest'estate con l'inno degli ultimi mondiali, dai dai, e insomma non si ferma e continua e non si deve fermare. 12:03 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai. Dissolvenza incrociata, come fossimo in un film, dalla scena internazionale torniamo in Italia con l'ultimo singolo firmato Elisa Kintsugi.

il primo ottobre è arrivato, stasera al Fabric Fred De Palma con un super evento, una grande festa per cantare e far ballare i suoi pezzi più famosi. Insomma, ha avuto un'estate clamorosa con La Testa Gira, è uscito con l'ultimo singolo Ragazzino, l'abbiamo riascoltato qui su Radio Z con questo brano del 2024, appunto Passione. Chissà se lo inserirà nella scaletta di questa sera. 12:10 minuti sul cronometro di gioco e allora arrivano Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci con un brano che veramente ci fa ricordare l'estate in questo inizio d'autunno, Il Sole.

voci di Guelo e Alvaro Soler. Tutti questi ingredienti fusi insieme hanno dato il via a Il Sole, brano che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z alle 12:12. Grazie per essere in nostra compagnia. Vi ricordo che questo brano e loro, insomma, sono stati ospiti di un'intervista in Collettivo Z qualche giorno fa. Ritrovate tutto su RTL 102.5 Play. Arriva, click!

cercare l'aria. Erano Sick Luke, Mara Sattei e Bresh, Vuoto Dentro, 12 e 18 minuti. Peraltro ritrovate la notizia anche ovviamente riportata su Radio Z Off, la nostra pagina Instagram. Il fratello di Mara Sattei, Tasup, si prepara a tornare. Dopo 4 anni dal suo ultimo album, finalmente torna a sfornare un nuovo progetto musicale e non vediamo l'ora, lo aspettavamo. 12 e 19 minuti, questa è Radio Z, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno dritti dritti fino alle 13, fino alla pausa pranzo. Sentite qua? Che sound, eh? Adesso dovrei fare un indovinello, forse dovreste indovinare di cosa sto parlando, di quale brano stiamo per ascoltare. E lei è Peggy Goo, arriva Human.

La disc jockey e producer sudcoreana Peggy Gu qui su Radio Z Human, 12 e 22 minuti, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Allora vi anticipo che arrivano due mine, due pezzi che non potete perdervi qui su Radio Z. Si parte con Arti 5, la sua swag music, e subito dopo, prima del notiziario, ci sono loro, i Colors.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:29, una buona giornata da Mario Vai. In apertura, apprensione per il critico d'arte Vittorio Sgarbi, ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli in gravi condizioni, è in terapia intensiva. L'ultimo

0: lungo ricovero per il politico 74enne risale alla primavera dello scorso anno, quando rimase al Gemelli per oltre un mese. Voltiamo pagina: è accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e truffa ai danni dello Stato. L'uomo, 59 anni, arrestato in Bassa Val di Susa in Piemonte nell'ambito di un'indagine su una setta pseudo spirituale all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche oltre che abusi sessuali. Lo sport e il calcio: Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione della nazionale, una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, ha dichiarato la dirigente, che ha fatto un passo indietro dopo alcune dichiarazioni del ministro Andrea Bodi sui vicepresidenti del CONI. È tutto, meteo e viabilità.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni mete ancora più estive che autunnali sull'Italia, da segnalare solo qualche nuvola sulle regioni settentrionali, Toscana e Sardegna, e all'estremo nord-ovest qualche gocciolina di pioggia, Val d'Aosta, Piemonte, Ponente Ligure. Temperature ancora sopra le medie del periodo, sulle regioni tirreniche tocchiamo i 28-30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, ci sono poche eccezioni al momento. Partiamo dalla notizia principale che è arrivata da poco, andiamo sulla A1 Milano-Napoli. Nel tratto tra la diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione di Milano sono 4 i chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion che occupano le carreggiate, motivo per cui in alternativa si può uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Basso Lodigiano. Andiamo poi in autosole tra Attigliano ed Orta in direzione di Roma. Qui ci sono code per un mezzo in panne che è stato però spostato e si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Traffico intenso sempre sulla 1 nel tratto tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima in direzione di Bologna. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

Mamma mia, quanti ricordi intorno a questo brano del 2020 che abbiamo riascoltato qui su Radio Z alle 12:38. Billie Eilish, Ilo Milo, che meraviglia. Eravamo tutti con le mascherine, purtroppo, però io iniziavo proprio qui su Radio Z a muovere i primi passi dietro il microfono e ad accompagnarmi c'era anche questo brano. Scusate la marcord personale, uno speaker non lo dovrebbe mai fare, però volevo condividerlo con tutti voi, cari amici all'ascolto, che ringrazio per essere qui. 12:38, ho anche un annuncio da farvi, perché domani ospite in Collettivo Z torna a trovarci Ariete, che io ho definito un po' il manifesto della generazione Z, torna ovviamente per raccontarci tutto del suo ultimo progetto discografico e anche di questa bella collaborazione con Angelina Mango. Insomma, da non perdere, domani alle 16 Ariete qui in Collettivo Z su Radio Z, da non perdere. Alle 12:38, a proposito di prossimi progetti discografici, sta tornando anche lui con il suo 10° album in uscita il 23 ottobre. Arriva Cesare Cremonini con la sua Paparazzi.

0: parli più.
1: La carica travolgente firmata a Cesare Cremonini, la sua Paparazzi, che anticipa appunto l'album in uscita il 23 ottobre. Insomma, non ha bisogno di presentazioni, è Cesare Cremonini, signore e signori. 12:42 minuti, nel frattempo continuiamo qui con Radio Z, ovviamente durante la pausa pranzo, che vi ringraziamo per aver fatto, per fare con noi. Arriva Karol G.

13 Pietro, uomo che cade, 12:48 minuti, brano presentato al Festival di Sanremo. Peraltro 13 Pietro interpreterà il papà Gianni Morandi all'interno dello sceneggiato dedicato a Lucio Dalla, quindi insomma si sottoporrà anche a questa esperienza sul set e non vediamo l'ora di vedere cosa combinerà. Ad ogni modo, grazie a tutti quanti voi che mi mandate messaggi su quello che state mangiando adesso in pausa pranzo, e grazie anche per averci scelto per pranzare. 335 30 10 25, c'è chi mangia zucchine con riso e pollo al curry. Beh, devo dire che il pollo al curry è una cosa che io adoro.

0: lavoro, quindi insomma mi fa piacere vedere che sempre più persone lo scoprono e lo apprezzano. Arriva Ernia con la sua dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E allora si parte da Londra il 29 novembre, poi Dublino, Parigi, Barcellona, ancora Belgio, Berlino, insomma, un tour straordinario attende questo ragazzo Ernia che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z con la sua dedica alle 12:52 minuti. Grazie per essere ancora qui su Radio Z e allora continuiamo a ballare, alzate il volume. Show my love, I need a sign.

E si chiude con lei, con Elodie, con la sua hit Mi ami, mi odi, 12:58 minuti. Io la amo, noi la amiamo. Grazie Elodie, l'abbiamo scelta come ciliegina sulla torta di questa Destinazione Z di oggi. Ovviamente lo sapete, il vostro Mario Vai torna domani.

0: domani puntuale alle 11. Adesso però vi lascio nelle sapienti mani dell'uomo più bello della Terra. Ma che dico della Terra? Su Marte hanno i suoi manifesti, i suoi poster alle pareti. Signore e signori, il sex symbol de Noantri, Davide Guerra, che vi accompagnerà fino alle 15 in Zetagram. Ci risentiamo domani e quindi oggi più che mai, viva Radio Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina, buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo giovedì, primo giorno del mese di ottobre. Le 13 in punto, anche in questo mese, come sempre, iniziamo una nuova puntata di Zetagram. Io sono Davide Guerra, sarete con me fino alle ore 15. Ringrazio Mario Vai, come sempre, per avervi tenuto compagnia nelle due ore precedenti e per i complimenti esagerati che mi dice sempre. Tra l'altro io penso che si riferisse al più bello di Marte, perché tanto sarei l'unico e di conseguenza non ci sarebbe alcun problema. Noi siamo pronti quindi ad andare, come dicevo, fino alle 15, due ore insieme, tante notizie, tanta musica che è sempre al centro dell'attenzione, e poi attendo i vostri messaggi al 335 30 10 25 meno 1 al weekend. Come la state vivendo? Ritroviamo anche, per partire, Marracash e Gue, si intitola Casini.

Due amici che da 30 anni fanno casini, questo è quello che raccontano nella canzone, Marrakesh e Gue ad aprire questa puntata di Zetagram. 13 e 4 minuti, ricordo sempre che c'è anche la radiovisione per chi volesse seguirci dalla TV 266 del Digitale Terrestre, l'FM in base alla zona in cui vi trovate in Italia, e poi c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela! Un tiro un po' dense per aprire questa puntata, Another con Silver Lines.

0: Amelie, 13:10 minuti su Radio Z, Zagram, lo abbiamo capito, lo ha detto più volte, non è Francesco. Quindi, cari Francesco all'ascolto, siete gli unici che potete tirare un sospiro di sollievo e stare tranquilli e sereni. Buon giovedì a voi, primo giorno del mese di ottobre e dal capire che non è Francesco passiamo a salutare tutte le piragna, perché è una delle parole che lui utilizza spesso nelle sue canzoni. Parliamo di Jimmy Nero, questa si intitola E allora.
1: Beton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai.

E allora c'è Jimmy Nero, 13 e 12 minuti su Radio Z, lui che è stato anche sul palco dell'Arena di Verona. Tra l'altro non ricordo se lui o qualcun altro, e mi ha fatto sorridere il fatto che gli abbiano chiesto: ma sei mai venuto all'Arena prima dell'evento? Dice, no. Quindi lui la prima volta che è entrato all'Arena di Verona è per cantare, cioè questa è una cosa veramente pazzesca. Olivia Rodrigo, Stupid Song su Z.

Manico di Lazza insieme a Takagi e che è tra 13 e 19 minuti su Radio Z. Buon giovedì a voi che siete all'ascolto dall'altra parte della radio, qualsiasi cosa stiate facendo. È già tempo di rientro scolastico per alcuni, altri finiscono alle 14, gli orari sono cambiati e poi ognuno ha il suo, però qualcuno sta rientrando e soprattutto c'è Martina, la mamma Martina, che sta attendendo i suoi due bambini all'uscita della scuola ascoltando Radio Z, quindi non vedo assolutamente errori se non quello di decidere di agitare Coca-Cola, che abbiamo capito essere una cosa talvolta pericolosa, non esageratamente, ma un bel dispetto secondo me. Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Oramai la musica parla spesso d'amore in diversi momenti della vita, della relazione, dei rapporti, e in questo caso Tommaso Paradiso fa una metafora molto carina, cioè l'agitare Coca-Cola è una cosa che può provocare un'esplosione, ma che in qualche modo ti lascia il brivido, no? Facendo la metafora con le relazioni, quelle pericolose, quelle relazioni che dici questa è pericolosa, rischio di farmi del male, che poi ci soffro, eccetera eccetera, però c'è quella voglia di vedere che poi ci pensi. Pensami su Z.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete per chi viaggia verso nord, di 2 chilometri tra Grotta Mare e Pedaso e di 1 chilometro tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Pineto. Sempre per lavori ci sono code anche sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra la diramazione per Fiorenzuola e l'inizio della complanare di Piacenza verso Milano. Qui il tratto si percorre in circa mezz'ora, il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Andiamo poi sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como e Chiasso, in direzione della Svizzera ci sono code per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre. Vi auguriamo un buon viaggio.

0: Safe, tu mi piaci tanto, 13 e 37 minuti. Come dite? Ah, questa canzone è dedicata ad Angela dalla regia. Ah, ok, va bene. Tutto segnato, messo agli atti.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Minuti dopo le 13 su Radio Z, come vedete le dediche qua fioccano, se volete al 335 30 10 25 si può sempre fare, sono quell'evergreen che non tramonta mai, le dediche d'amore, d'amicizia, di fratellanza, famiglia, insomma quello che volete voi, decidete e scriveteci. Buon giovedì, saluto anche chi dovesse essersi collegato in questo istante. Adesso è arrivato il momento di ascoltare insieme Maladie.
4: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladei, 13 e 42 minuti su Radio Z. Buon giovedì a voi. Ci sono due artisti che, nonostante abbiano una carriera molto lunga, non si erano mai incontrati in una collaborazione, in una canzone. Lo hanno voluto fare in questo 2026. Sto parlando di Gabry Ponte e Jovanotti, insieme per ritrovare il DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: finiamo, punto e basta.
1: Emma, l'amore non mi basta, dal 2013, canzone che racconta sempre di amore, la situazione in cui c'è l'amore ma non basta, perché ci vuole anche dell'altro poi a un certo punto per creare una relazione. Canzone del 2013, dicevo, che però è nella nostra playlist perché grazie agli algoritmi di TikTok è ritornata virale, e allora è ritornata anche nella nostra playlist, perché come sempre noi parliamo e raccontiamo alla generazione Z, e quindi i social hanno un'importanza centrale per quel che ci riguarda. Ovviamente ci trovate anche sui social, sia su TikTok che su Instagram, cercate Radio Z Off con una F sola, e noi lo raccontiamo. Quello che non raccontiamo sicuramente sono le bugie, quelle le lasciamo a Shiva su Z.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

Quelli erano baci, sono diventati lividi. Questa è diciamo la chiusura della canzone di Shiva. Bugie, sempre d'amore si parla, signori. Se ci facciamo caso, le canzoni, l'80, forse anche il 90% parlano d'amore, perché sono le cose che ci fanno, cioè è la cosa che ci fa pensare un po' a noi e riflettere su noi stessi. E quindi chi è capace a scrivere

0: sia altrove.
1: Altrove c'è ultimo a chiudere la prima ora insieme di Zetagram per questo giovedì, primo giorno del mese di ottobre. Come vedete il mese di ottobre nella vostra vita? Cioè, nel senso, settembre statisticamente è quello un po' traumatico, ci sono, si riparte un po', sia la stagione scolastica, tante attività, no, dopo l'estate ripartono, e invece ottobre è già il secondo mese, un po' come se fosse il martedì della settimana, per intenderci. Come lo vedete, come lo sentite? 335 30 10 25, c'è un'altra ora, state con noi. Ma sono già le 14.

Moving to the Sun su Z, questa è una delle canzoni sicuramente che più ci hanno fatto ballare, soprattutto nella seconda parte dell'estate, no, già da luglio in realtà, quindi anche prima, tutta l'estate, giusto così, perché le canzoni, ci sono le canzoni estive e le canzoni pre-estive e le canzoni post-estive. Non siamo una società che si basa sull'estate, no, mica per niente, figuriamoci. Allora c'è Irama su Radio Z in questo giovedì, ad aprire così, continuare la seconda ora insieme. Allora, tutti mi prendono in giro quando dico questa cosa, ma Cabana è un luogo in Perù, poi sono anche delle abitazioni, ma è un luogo in Perù e quindi ci andiamo insieme.

Mahmood, soldi dal 2019 su Z, 8 minuti dopo le 14, ben ritrovati in Zgram. Vi ho chiesto qual è il vostro rapporto con il mese di ottobre, perché settembre è già rinomato, ecco, come quello difficile, perché è un po' quello della ripartenza dopo l'estate, dopo le vacanze, la scuola, eccetera, eccetera, ma ottobre non so bene dove contestualizzarlo. Se poi c'è novembre, che è semplicemente il mese prima del mese di Natale, perché ovviamente è diventato quello. Ottobre mi è un po' in mezzo, quindi come definite ottobre all'interno del vostro anno? 335 30 10 25. Questa si chiama Non mi innamorerò.

0: con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Buongiorno miei Cristi, non mi innamorerò su Radio Z. E questo è quello che è il titolo della canzone che mi ha appena ascoltato. Stanno arrivando i vostri messaggi. C'è chi dice: il mio obiettivo di ottobre è arrivare a novembre. Perfetto, direi che la sopravvivenza come stile di vita ci piace. Adesso c'è Rove con Mad Fingers.

Esiste un modo per riuscire a rimanere fermi con questa canzone in sottofondo? Perché viene automatico muovermi. Perché proprio sono quelle canzoni che ti prendono e ti riportano automaticamente in un'auto, come nel video che avete visto al 266 del Digitale Terrestre, a ballare e a muoverti sul flow, su quello giusto. Lui è Justin Bieber, sicuramente non lo inventiamo noi, anzi lo conosciamo molto molto bene. Questa si intitola Peaches, dal 2021. Sono le 14:17 minuti su Radio Z e mi sto divertendo a leggere i vostri messaggi ed ascoltarli relativi al mese di ottobre. Che significato è? C'è Federico che scrive che per lui è semplicemente sono i preparativi per Halloween. Niente di più, niente di meno. Un po' come novembre per Natale, insomma, il mese precedente. Continuate a dirmi cosa significa per voi e che valore ha il mese di ottobre, dove lo contestualizziamo. Achille Lauro insieme a Geolie per noi.

Per noi Geolia insieme ad Achille Lauro l'abbiamo definito l'asse Roma-Napoli, con due personaggi che rispettivamente nelle due città sono due icone e le rappresentano sia musicalmente che a livello di vita. 14:21, che vedo insieme a Elvis Crespo, si intitola La Graziosa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:29 minuti su Z. È accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e truffa ai danni dello Stato. L'uomo di 59 anni arrestato in Bassa Val di Susa, in Piemonte, nell'ambito di un'indagine su una setta pseudo spirituale. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Israele è pronto a una stretta sulla sicurezza dopo che ieri il copilota di un volo diretto a Tel Aviv da Dubai ha cercato di far precipitare l'aereo ed è stato fermato da alcuni passeggeri e dall'altro pilota in un atto di terrorismo per il premier Netanyahu. Il calcio, Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale, una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, ha dichiarato la dirigente, che ha fatto un passo indietro dopo alcune dichiarazioni del ministro Andrea Bodi su vicepresidente del CONI. Questa mattina la Coverciano nazionale sarà impegnata in un ultimo allenamento in rifinitura prima della partenza prevista nel pomeriggio per Parigi. Domani affronterà la Francia.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali sull'Italia. Da segnalare solo qualche nuvola sulle regioni settentrionali, Toscana e Sardegna, e all'estremo nord-ovest qualche goccionea di pioggia, Val d'Aosta, Piemonte, Ponente Ligure. Temperature ancora sopra le medie del periodo, sulle regioni tirreniche tocchiamo i 28-30 gradi.

0: tagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con poche eccezioni. Partiamo da una notizia arrivata da poco che riguarda la A14 Adriatica, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona il traffico è bloccato per un incidente avvenuto in galleria. Al momento sono 2 chilometri di coda, naturalmente i soccorsi sono sul posto e noi vi aggiorneremo nel corso dei prossimi collegamenti. Andiamo adesso sulla A4 Milano-Brescia per un altro incidente. Ci sono code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Qui sono rimaste coinvolte 2 auto e anche in questo caso i soccorsi sono già sul posto. Andiamo poi in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova. Tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure i 2 chilometri di coda sono per un mezzo in panne che è stato però spostato, quindi si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

partire da Tercomit, 14:38 minuti. Noi ripartiamo invece domani da Ariete, perché alle 16 sarà qui presente su Radio Z, ci sarà una bellissima intervista.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: .14:39, buon giovedì su Radio Z con Zetagram. Io sono Davide Guerra, ancora fino alle 15 in mia compagnia. Domani vi dicevo, cioè, sarà qui Ariete, e se vi va potete recuperare anche tutte le interviste che sono state fatte nelle settimane precedenti, sempre da Nicola Giustini, e le trovate su RTL 102.5 Play. È un'applicazione, è gratuita, scaricatela, perché una volta che avete quella avete accesso a tutte le interviste, a tutte le puntate di tutti i programmi, di tutta la famiglia di RTL. Tutto questo gratis, è meglio di così, che vedevo di. Madonna è tornata con anche un omaggio alle sue origini, al luogo che in qualche modo l'ha lanciata, e cioè la Danceteria.

14:43 minuti di Seteria, che è il locale all'interno del quale Madonna è stata poi scoperta e ha iniziato la sua carriera incredibile in qualche modo. In questo 2026 ho voluto fare un punto e anche un omaggio a quella partenza. Ora Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Tananai con il booster delle 14:50 minuti, sempre su Radio Z, ben ritrovati e buon giovedì a voi. È già arrivato nei nostri studi carico per puntare al weekend anche Nicola Giustini, che è contentissimo perché domani, come vi dicevo, ci sarà Ariete proprio qui ospite. Secondo me sarà un'intervistina carina, proprio come quelle che sa fare Nick, quindi vi invito a seguirla o recuperare comunque tutte le altre, come vi dicevo prima, sull'applicazione. Poi si va nel weekend

Right Girl Wasted su Z, 8 minuti alle 15 di questo giovedì incredibile e pazzesco. Tra l'altro è sempre bello incontrare anche i colleghi un po' di dietro le quinte durante il fuori onda, perché si chiacchiera, si parla, massimi sistemi, intelligenza artificiale, intelligenza poca. BTS su Radio Z, questa si intitola Normal.

0: Bella storia, quella di Fedez, 2 minuti alle 15, siamo arrivati alla fine e noi abbiamo sempre degli ospiti.
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Con chi ho il piacere
1: di... Fantozzi.
0: Ah, Fantozzi, Fantozzi, sì. La grande Fantozzi. Come va?
1: Corazzata Potionchi.
0: È una pazzesca.
1: No, non si dice.
0: Non si dice più. È infartuato quest'uomo. Tutto a posto, ma mi sta... Ah, ok, ora lo riconosco già un po' di più.
2: Cosa? Come stai?
0: Ragazzi, ma questo è un disturbo di personalità, non è Fantozzi. Questa è una persona che ha 1000 personalità al suo interno e risponde al nome di Nicolò Giustini. Tra poco lo avrete qui in diretta. Noi ci sentiamo domani. Restate su Zeta. Ciao.
3: Sei team Radio Zeta se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
4: Sono le 3.
5: Collettivo Zeta.
0: Let's go, Ski, ci siamo alle 15, grazie signori, grazie, bellissimo, inizia un nuovo appuntamento di Collettivo Z, grazie Davide Guerra per il suo Zetagram, fino alle 17, Nick Giustini con voi, soprattutto al 335 30 10 25, come al solito anche due canali della radiovisione 266 del digitale terrestre e 735 di Sky, ne approfitto in apertura, cosa che non facciamo mai abbastanza, per ringraziare tutto il reparto tecnico

0: alta e bassa frequenza, in questo caso la figura di Michael Triverio che ci dà una mano e ci sistema tutti i problemi quando ne abbiamo pochissimi, ma ogni tanto può capitare. Oggi non avremo ospiti perché, lo sapete, domani riapriremo le porte girevoli di Collettivo Z con Ariete. Comunque ci saranno tante cose di cui parlare, a partire dallo sport, ovviamente il cinema, ma soprattutto la musica. E allora domani sarà nostra ospite qui con Angelina Mango, proprio Ariete. Partiamo.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita. Ariete con Angelina Mango, 15 e 4 minuti, Radio Z, Collettivo Z, fino alle 17 con Nicolò Giustini. Vi ricordiamo, come sempre, la radiovisione anche in streaming, RTL 125 Play, la nostra applicazione gratuita, all'interno della quale potete ritrovare un sacco di contenuti esclusivi, fra cui tutte le interviste che facciamo proprio qui nel Collettivo. Tra poco parliamo di sport, però ora è il tempo di un bel caffè. Corro.

Mi fiderò senza temere niente. Mengoni e Madame dal 2021 alle 15.10, ritrovati sempre volentieri su Radio Z nel collettivo. Mi fiderò era la frase che Cristiano Ronaldo aveva sicuramente pensato per descrivere il rapporto con Jorge Jesus, il nuovo allenatore del Portogallo, ma dopo la panchina per 90 minuti destinatagli contro la Norvegia, Cristiano Ronaldo ha prima disertato gli allenamenti e poi ha abbandonato il ritiro della nazionale, facendo sapere che a tempo debito parlerà e dirà tutto quello che pensa. E nel frattempo Jorge Jesus ha fatto sapere, giustamente dal lato mio, che è lui l'allenatore e lui decide chi va in campo e chi no. Insomma, un bel casino, però Cristiano Ronaldo probabilmente ha detto addio al Portogallo.

0: Ora torno da te.
1: Ragazzino, Fred e Palma alle 15:14 su Radio Z nel collettivo Z. Domani, a proposito di parentesi sportiva, ci sarà Francia-Italia a Parigi, una serata che in tanti ricorderanno, soprattutto chi esordirà. Speriamo che gli azzurri di Mancini possano far bene.

Ava Medie Villa Banks alle 15:20 con Tet. Sei dentro la mia Tet, che in francese, maliziosi, perché lo so che chi ascolta il collettivo ha un po' di malizia dietro e ci sta, perché ogni tanto vi abbiamo educato così e vi chiediamo scusa per questo. Tet in francese significa testa, chiaro? Non fate voli pindarici, testa. Sei dentro la mia testa. Come Miley, che non esce mai. La sua nuova alle 15:21 su Radio Z. Let's go.

La nuova di Miley, 15:24 su Radio Z all'interno del collettivo. Chiudiamo la parentesi sportiva riallacciandoci a quello che abbiamo detto. Cristiano Ronaldo ha lasciato, pare definitivamente, il Portogallo secondo un giornale portoghese, e nella prossima partita contro la Danimarca a indossare la maglia numero 7 sarà Rafa Leao. Ai posteri, l'ardo sentenza, io non ho detto niente.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno te

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, ci sono 3 km di coda per un camion fermo. Il nostro personale sta intervenendo. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 3 km di coda per lavori. Il tratto si percorre in mezz'ora, mentre in direzione di Pescara, sempre per lavori, c'è 1 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Vi ricordiamo che in prossimità

di un cantiere, è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine, sulla A12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, ci sono code causate da un mezzo in avaria rimosso. Il traffico transita ora su tutte le corsie. E da Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.

0: like you love me. Rosalia, 15:37, Radio Z, il collettivo, non so se è giusto oppure no, comunque LLYLM, non è il codice fiscale, è il titolo su Radio Z.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
0: Le 15:38 minuti su Radio Z nel collettivo. Allora, sta per arrivare un momento molto intenso perché stiamo per ascoltare una canzone forte, fortissima, che dice delle cose belle, bellissime. Mi piace, mi piacciono i superlativi assoluti, lasciatemi stare. Il titolo di questa canzone è Un colore blu. C'è una versione in acustico che lui sta cantando e portando in giro per tutta Italia con una ragazza che gli fa le voci contro cori, che è meravigliosa, se potete recuperatela, però è bellissima anche la versione in studio. E allora su Radio Z nel collettivo è il momento di Tedua con Blu.
2: A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Padua Blu, 15:41, Radio Z, il collettivo, è giovedì 1 di ottobre. Tra l'altro, spoiler, sì, me ne sono accorto solo ora, voi ve ne sarete accorti a mezzanotte quando Trash Italiana ha pubblicato il solito post di un colore diverso con scritto il nome del mese che sta iniziando. È iniziato ottobre, che è un mese che personalmente non amo, ma so che tante persone amano, soprattutto per i colori. L'autunno effettivamente ha dei colori forse unici nel conto delle stagioni.

0: lontano da me.
1: I Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe alle 15:48 su Radio Z nel collettivo, e rimarrà un giovane wannabe, non lo so, Christopher Nolan per sempre sicuramente sarà ricchissimo. L'Odissea continua a far parlare di sé, soprattutto nel nostro paese, perché è diventato ufficialmente il film che ha incassato di più in Italia nel 2026, superando ovviamente Checco Zalone, che però comunque aveva incassato tanto anche alla fine del 2025. Però insomma, l'Odissea ancora sempre più da record.

Meraviglia, Karol G e Bruno Mars, come stanno bene insieme le loro voci. Tra l'altro sono due degli artisti più influenti del momento e questa è la loro Still, ritrovata alle 15.52 su Radio Z nel collettivo. E ora, Tu è Noir.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: No, non sei matta, è normale. Dito nella piaga, che fastidio. 15:59, Radio Z il collettivo. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo al 335 30 10 25. Fatemi salutare Simone. Simone, leggo sempre, vi leggo sempre, vi leggiamo sempre, vi ascoltiamo. Potete anche raccontarci come sta andando questa prima giornata di ottobre e il vostro rapporto personale con questo mese. Tra poco però noi chiacchiereremo ancora tanto di musica e poi cinema. Però preparatevi, tante cose, eh? Sono le 15:59.

E nel Pokédex delle star internazionali è appena entrato un nuovo esemplare fortissimo, raga. Adela, Ain in LA, alle 16:03, canta benissimo, balla benissimo, ha tutto e io credo che, come dice la nostra Vavi Clemente, amica, giornalista di Sky TG24, che spesso collabora anche con noi a famiglia di RTL 102.5, questa potrebbe essere la pop star del futuro. Nel frattempo è diventato una pop star nel nostro paese, lui, Samurai J, Flamenco Paranoia, su Radio Z.

I nostri anni, Tommaso Paradiso su Radio Z alle 16:09, Radio Z, il collettivo Z che domani, lo sappiamo più o meno verso quest'ora, si renderà ospitale, perché con noi ci sarà proprio qui ai nostri microfoni Ariete. Con lei parleremo del suo nuovo album, non vedo l'ora perché è tornata dopo tanto tempo, ho tante domande da farle, se volete anche voi cominciamo già a raccoglierle, 335 3010 25, anche perché io ho sempre amato il modo incredibile e supernaturale che lei ha di raccontare i problemi di tutti quanti noi, esattamente come noi vorremmo che qualcuno li raccontasse. Era l'estate del...

Impazzisco per l'immagine dei palloni abbandonati a largo nel mare, quante volte, no? Che magari stai giocando in spiaggia, arriva il cretino, gli tira il calcio fortissimo al pallone che vola e arrivederci, grazie, ripescati da pirati e marinai, descritto da Napoleone in Cucù Marie, sempre in attesa di nuova musica da parte di Napoleone, che ce l'ha promessa durante il Radio Z Future Hits Live, ha detto che arriverà e quindi noi lo aspettiamo sempre sempre molto volentieri. Comunque, signore e signori, preparatevi a ballare. Se non sapete farlo come lui, non vi preoccupate, l'importante è che lo facciate. Quindi sul volume, perché DJ Goya, Melody e Jason Derulo cantano Michiko.

10:18 su Radio Z in questo giovedì 1 di ottobre griffato, collettivo Z fino alle 17, 335 30 10 25. Salutiamo Barbara e Andrea, genitori. Vorremmo che facesti i complimenti a nostra figlia Martina e a tutti gli studenti per aver vinto il bando dei giorni dell'accoglienza della memoria iniziati ieri a Lampedusa. Congratulazioni, che i giorni della memoria a Lampedusa possano lasciare un segno indelebile nei vostri cuori. Quindi complimenti a tutti gli studenti e alla figlia Martina, perché questa è una bellissima cosa, felici di averla raccontata anche qui nel collettivo Z.

A Piazza Vuota, quella lasciata da Fabri Fibra e Emma Antidroga, 16 e 22 su Radio Z all'interno del collettivo. Complimenti a Leo Messi, perché tra i tanti obiettivi raggiunti gli è stata consegnata una laurea a honoris causa dall'Università di Buenos Aires.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est verso Napoli per un camion fermo. All'interno del tratto chiuso ci sono 5 km di coda. Chi viaggia in direzione di Napoli deve uscire a Benevento e può rientrare ad Avellino Est dopo aver percorso la strada statale 7 via Appia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 3 km di coda per lavori. Il tratto si percorre in mezz'ora. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Palazzolo e Grumello verso Milano ci sono 2 km di coda per un mezzo in fiamme. Il traffico defluisce su due corsie. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. A più tardi.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

0: Il nuovo singolo estratto dal suo ultimo album Miria di 22 Simba ne vale la pena. Alle 16.32 su Radio Z nel collettivo Nel Disco. Questo brano vede la collaborazione con Safe, ma anche da solo è meraviglioso. È un ragazzo che noi siamo convinti che si prenderà tutto, perché ha tutto quello che serve, dalla penna alla voce, al talento, alla presenza scenica. È un gran personaggio, quindi un grande in bocca al lupo a 22 Simba. Ora Senza di me.
1: Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Remix di Ferrari di James Hype con Miki Della Rosa e Lazza alle 16.39 su Radio Z all'interno del collettivo in questo giovedì pomeriggio. Domani sarà venerdì e sarà un venerdì bellissimo perché tra le 16 e le 16.30 con noi qui nel collettivo ai nostri microfoni ci sarà Ariete, quindi preparatevi, tenetevi l'appuntamento, eh?
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollè di suino ripieno da 700 grammi 100% carne italiana a 3,99 euro e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Alle 16.40 siete sempre su Radio Z nel collettivo Z con Niccolò Giustini fino alle 17. Ieri prima apparizione pubblica di Hernia sul palco di Kid Yugi e abbiamo visto quanto anche in maniera super fiera indossasse la fede, quindi primo ufficiale live di Hernia con, insomma, da marito, bellissimo, super romantico. Kid Yugi e Hernia sono entrambi molto amici di Safe, che qui canta in un brano di Biagio Antonacci con Biagio Antonacci. Il titolo è Spirituale, dal suo nuovo album Mustang.

E Biagio Antonacci è safe alle 16:43 minuti su Radio Z nel collettivo. C'è un film che in Italia e nel mondo sta facendo tanto parlare di sé, si intitola NASA, è un documentario di due ragazzi israeliani che parlano di un tema molto importante e siamo felici che anche il nostro paese risponda presente quando sono delle cose importanti da dire ed è bene che il mondo le conosca, e questo film è uno di quei film che è bene che il mondo guardi e guardi molto bene. C'è Shiva con Geo.

Enough is enough. Post Malone, 16:49 su Radio Z, dove dobbiamo raccontarvi anche che questa notte, un'ora dopo la mezzanotte, uscirà Winner. Cos'è Winner? È il nuovo singolo di Geolier, molto atteso. Sembra essere un brano molto divertente, e quindi insomma lo scopriremo da domani. E sapete chi ha fatto un pezzo bellissimo una volta con Geolier? Ultimo, qui lo ritroviamo con Tutto la Nuova.

0: Si può sentire freddo nonostante sia tutto. Questo è quello che ci lascia ultimo alle 16.53 su Radio Z nel collettivo. E spesso può anche capitare che il tutto diventi niente, come in una storia d'amore. E allora qualcuno ci chiede che senso ha lasciarci qui a metà. Io e te eravamo di più. E lo fa settembre, in lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

imparato un po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amato.

se me dio. Sogni nuovi, cara, sogni nuovi, capo. Siamo ritornati lui.

0: È l'umore marea di Brescia alle 16.58 che prima sale, poi scende, poi risale, poi scende. Giustamente è un umore marea, ma il collettivo non lo fa mai. Il collettivo va dritto, sempre dalle 15 alle 17. Quindi grazie per averci seguito, per averci seguito anche in radiovisione ai nostri due canali 266 del Digitale Terrestre e 735 di Sky. L'appuntamento si rinnova domani, venerdì 2 di ottobre, e con noi ci sarà Ariete, che bello, dalle 16 alle 16.30, non vedo l'ora, molto molto molto curioso di sentire che cosa ha da raccontare rispetto al suo nuovo progetto musicale. Ora Vatta e Taranto con la loro Generazione Z, e noi, come dice il nostro spirito guida, torniamo a domani che lunghe.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Generazione Z.
2: Eccoci, eccoci, come ogni giorno fino alle 19 c'è Generazione Z, lo sapete, qui su Radio Z è arrivato anche ottobre, giovedì primo di ottobre. Di nuovo ben ritrovate, buonasera ad Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Eccola, che però, vabbè, diciamo che, come dire, è tutto bellissimo. Però mi senti, mi sembra, perché comunque mi stai facendo, ecco, cuoricini. Mi senti, vero? Sì, fai tipo un pollicione. No, mi sa che non mi senti neanche, sennò faresti il pollicione. È tutto bellissimo, vabbè, comunque sappiatelo che lei è lì, eh. Lei è, sappiate che è lì, niente, chissà. È lì all'aeroporto di Roma Fiumicino, andate a trovarla, così le date anche una mano, vi vari cavi, le cose, insomma, perché comunque i nostri potenti mezzi sono quelli, insomma, lo sapete ormai da diverso tempo. Comunque, appunto, potete andare a trovarla e venire in onda con noi, magari qui su Radio Z, lì direttamente dal Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Ci sono le Cat's Eye, partiamo con Animal.

Animal, Cat Sai, 17:03 minuti. Questa è Generazione Z qui su Radio Z. Tra pochissimo recupereremo anche la nostra Alessandra Vatt. Abbiamo fiducia assolutamente nei mezzi dell'aeroporto. Ritorneremo anche a parlare con lei. Ovviamente poi l'ingrediente principale, lo sapete, per queste due ore fino alle 19 è quello della musica, novità e non solo, canzoni che conosciamo già da un po', come questa Swag Music di Artie 5.

0: Coco Chanel.
1: Gaia, ben ritrovata qui su Radio Z in Generazione Z con la sua Coco Chanel, canzone del 2020. Poi ovviamente, insomma, abbiamo sentito tanto anche quest'estate con la sua Bossa Nostra, che è stata sicuramente una delle canzoni, possiamo dirlo, dell'estate, no? Anche se non è un tormentone di per sé, magari no, come tipo di canzone, però è una canzone davvero che ci ha accompagnato, insomma, per tutta l'estate, anche con il suo tour estivo, quindi insomma tanti gli impegni che l'hanno riguardato, insomma, in questo 2026. Ora c'è Sfera Ebbasta qui su Radio Z, c'è Lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Sangue.
1: Bella novità di Sfera Ebbasta, questa lontano 17:13 minuti, bello anche il videoclip, insomma chi ci segue in radiovisione sicuramente l'ha potuto vedere, l'ha ammirato. Allora invece stiamo per sentire la nuova di Olivia Dean, Baby Steps, che stiamo sentendo già da un po' di settimane, e peraltro vedevo che sui suoi social 5 giorni fa ha, diciamo, fatto gli auguri di buon compleanno al suo album di debutto, insomma, di Art of Loving, no? Perché appunto ha detto buon compleanno all'album che mi ha cambiato la vita e, diciamo, ha appunto compiuto un anno, quindi esattamente un anno fa circa usciva il suo primo album. Eccola, Olivia Dean, Baby Steps, qui su Radio Z.

0: Alfa con la sua Vai 17-19 minuti. Questa è Vai, un po' quello che diciamo anche noi, perché all'alba dei 17-19 minuti siamo riusciti anche a collegare Alessandra Vatta all'aeroporto di Roma più vicino. Buonasera a te, carale. Eccoti.
1: Ciao ragazzi, ciao Francesco Taranto, ce l'abbiamo fatta. Eccoci. Io sempre in diretta qui dall'aeroporto di Roma più vicino fino alle 19 insieme a Francesco Taranto, questo lo sapete, in Generazione Z, e soprattutto noi vogliamo i vostri messaggi. Io comincio subito così al 335 30 10 25.
0: Ci piace. I vostri messaggi
1: voglio, poi magari vi racconto anche un po' qui l'atmosfera all'aeroporto.
0: Siamo curiosi anche perché appunto giovedì insomma si avvicina il weekend e sappiamo che quindi di solito è proprio il momento in cui giustamente c'è anche molta più gente insomma lì all'aeroporto. C'è Annalisa con Madame. Ti ho chiamato

0: Annalisa con Madame Amica alle 17:23 minuti su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Quindi questa è una di quelle canzoni che si possono veramente dedicare ad una persona amica, ad una persona che ci vuole bene, un po' come sono, come spesso accade sui social durante i compleanni, no? Quando si celebra un'amicizia.
1: È vero, hanno creato una nuova canzone perfetta da usare nelle storie, sì, oppure nei post. Effettivamente è vero, c'è Prachi, Broken World.
2: Soldi nemmeno, ma sei stata sincera.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità. Sulla A1 direttissima tra il bivio per la Panoramica e Badia verso Firenze ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto in galleria. Il traffico transita su una corsia. Sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli ci sono 4 km di coda per traffico congestionato. A chi viaggia in direzione di Napoli consigliamo di uscire a Benevento e di rientrare ad Avellino Est dopo aver percorso la strada statale 7 via Appia. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 2 km di coda per lavori. Il tratto si percorre in 20 minuti. Vi ricordiamo poi che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. E da Autostrade per l'Italia è tutto. A più tardi.

0: La fine del mondo, Mr. Rain, insieme a San Giovanni, 17:36 minuti. Ritorniamo nella nostra magnifica postazione Terminal 1 di Fiumicino. Lo ricordiamo, aeroporto Roma Fiumicino. Dalla nostra Alessandra Vatta, Ale, che ci racconti?
1: Eccoci. Allora, vi racconto che non so se ricordate che fino a qualche settimana fa, qui il giovedì, oggi era la giornata dedicata al DJ set. Si faceva festa dalle 5:30 più o meno, 5:30 fino alle 21 se non sbaglio, sì. E c'era un movimento incredibile, era veramente fighissimo l'aperitivo qui, e niente, si sono presentate prima due ragazze, peraltro lavoratrici qui all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. Sapete che ci sono tantissimi lavoratori in tantissimi settori, quindi adesso non so dirvi per cosa lavorassero, però avevano il cartellino tipico del lavoratore all'interno. Si sono avvicinate a me e hanno detto: scusa, ma qua tra un po' c'è festa.

0: pizza.
1: Magari,
0: io
1: amica
0: ho detto,
1: mia.
0: Allora, se vi riferite al DJ set, ho detto da due settimane è finita in realtà questa pratica, questa bella pratica, ma potrebbe riprendere, insomma, poi sappiamo, ci saranno altri eventi più avanti, insomma, non so bene, ve lo faremo sapere. E quindi niente, una ha detto all'altra, mi ha fatto arrivare fin qui dal Terminal 3, ricordiamo, noi siamo al Terminal 1 con la nostra postazione, qui l'aeroporto di Roma Fiumicino, e quindi niente, insomma, speravano di poter trovare una bella festa. Io ho detto, guardate, sono la prima io ad essere triste per questa cosa, perché non so se ricordate, per chi ci seguisse, quanto mi divertivo io in questa situazione,
1: diciamo,
0: però
1: che
0: purtroppo
1: arrivavano anche degli spritz talvolta, perché magari qualche passeggero molto gentile ti vedeva lì giustamente tutta sola nella postazione e allungava anche lo spritz, quindi comunque era un bel momento, oltre alla musica ovviamente bella che c'era in sottofondo, insomma era una bella attività, ci sta. Forse è vero che d'estate aveva più senso, no, magari anche come traffico di persone eccetera, però insomma speriamo si rifaccia,
0: Speriamo si rifaccia, sì, più che altro creava un po' quel mood estivo, no? Orario aperitivo, la musica, secondo me poi ci sta bene sempre, Però
1: amici di
0: vedremo, ADR, vedremo se ci saranno altri
1: eventi. Fatelo sempre, torniamo tra poco.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: E 17:40 qui su Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta, io sempre in diretta qui, come dicevamo proprio poco fa, dall'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1. Io vi ricordo, passateci a salutare qualora siate in procinto di viaggiare.
1: Ma sì, ma infatti dai, andate a trovare Alessandra, appunto, così tanto facciamo anche due chiacchiere magari noi insieme in radiovisione, anche per sapere dove andate o dove siete appena andati, se magari sono appena atterrati invece a Roma, insomma tornano da qualche bel viaggio, fatecelo sapere, noi siamo anche molto curiosi di sapere, perché ci ispiriamo anche un po' dalle storie poi dei nostri passeggeri, quindi aspettiamo.
0: Arriva lei che è stata protagonista dei DJ set di cui parlavamo proprio poco fa, non fisicamente ma sicuramente musicalmente, Peggy Goo.

0: Woman, Pakigu e Ayra Starr, 7:43 minuti, protagonista di 17 dell'estate, giustamente anche dei gossip dell'estate, ci ha fatto sognare, insomma, insieme al buon Matteo Berrettini. Non ho notizie aggiornate, stanno ancora insieme.
1: Non ce le hai? No. Possiamo chiedertele, Francesco Taranto, informati per favore, va bene?
0: Ma stanno ancora insieme o no? Tu lo sai, chissà. Speriamo di sì.
2: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: La canzone nostra, loro sono Mace, Blanco e Salmo, forse in tanti di voi la ricorderanno questa canzone che insomma fu veramente un successone e continua ad esserlo. Siete su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta e sono le 17.50, Noi l'orario ve lo ricordiamo per farvi capire quanto siamo precisi, poi soprattutto per voi.
1: Posso essere più preciso?
0: Se
1: 51
0: in ritardo
1: ormai.
0: O meno. È 51, scusa. Francesco Taranto, dovete sapere che ognuno ha le sue. Francesco Taranto ha questo problema con i numeri e l'orario esatto ancora più preciso.
1: Esatto.
0: No, hai ragione, perché se magari qualcuno dovesse prendere un treno o un aereo, visto che io trasmetto qui dall'aeroporto, anche quel minuto fa la differenza.
1: Fa la differenza, anche se abbiamo detto anche ieri che si può arrivare anche un pochettino dopo lì, perché si può fare veloce con i controlli. Però comunque arrivate puntuali, per favore. C'è il sole.

0: Il Sole, questo trio Uelo, Alvaro Soler e anche Roy Paci, tra l'altro sono anche venuti a presentarci la canzone proprio all'interno di Collettivo Z qualche tempo fa, qualche settimana fa.
1: Una di quelle canzoni che veramente fa tornare il sole anche nella giornata, anche quando magari non è, cioè, proprio all'esterno. Lost Frequencies.

0: guai, entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain con Io, me ed altri guai qui su Radio Z alle 18. Francesco Taranto, spesso noi parliamo, no, dell'assenza degli artisti dalle scene musicali. Lei anche si è presa una pausa, però direi per un buon motivo. È diventata, certo, mamma e si sta coccolando il suo piccolo Francis Knight.
2: È vero, giustamente. Poi in realtà poi ha fatto anche parte, no, di Nuova Scena, insomma, tra i giudici, di qualcosina, diciamo, abbiamo comunque visto anche da parte di Rose Villain. Torniamo tra pochissimo. Pochi secondi alle 18.

0: La nuova di Cesare Cremonini, Paparazzi, 18 e 3 minuti. Bella, magari ci mette un pochino come canzone, mi sembra, almeno al primo ascolto.
1: Sì, però invece a me piano. Piace perché mette molta carica, cioè c'è la voce di Cesare, che ovviamente è meravigliosa come sempre, è inconfondibile, e poi c'è la carica giusta, quella che spesso lui ci regala, ci voleva.
0: Molto bella, c'è Partenope adesso qui su Radio Z. Quindi

0: Ananai, qui su Radio Z con Bella Madonnina. Ecco, lui è uno di quelli che è sparito da un po' ed effettivamente ci manca, però lo aveva detto che si sarebbe preso una pausa, aveva lavorato tanto negli ultimi anni, era stanco, doveva prendersi un periodo.
1: Ci sta, effettivamente non possiamo dire nulla perché effettivamente abbiamo avuto un sacco di musica sua, insomma, fino a poco tempo fa, però adesso diciamo che dai, è ora, caro Tananai.
0: È ora di tornare.
1: Di mettersi al lavoro. Poi il bello è che noi appunto diciamo queste cose, in realtà non possiamo saperlo, magari loro stanno giustamente già lavorando a un sacco di cose, no? Che poi usciranno, non sai, quando magari pubblicano una cosa sorpresa, ci hanno lavorato chissà per quanto tempo, ma tu ora non lo puoi sapere, quindi chissà, noi speriamo di sì, così lo...
0: Sarà una bella sorpresa vederlo tornare. Il neosposo ora su Radio Z, Ernia.
2: Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 18 e 12 minuti, Ernia con la sua dedica, che poi è una dedica, se non ho capito male, insomma, sentendo un po' il testo e anche il video, alla sua città, la città di Milano, no? Se non ho frainteso, diciamo. È una bella idea, una canzone romantica, non per una persona, no, ma per magari la propria città, in questo caso.
2: Ma sì, ma poi secondo me la bellezza dell'arte, in questo caso la musica, è che uno può trovare significati diversi all'interno, certo, poi di un brano, di quello che poi è il significato che voleva dare l'artista. Quindi una dedica in generale. The Bows Up.

0: Olli con polvere su Radio Z, 18 e 18 minuti, esprimete subito un desiderio se credete nella numerologia almeno tanto quanto Francesco Taranto.
1: Esatto.
0: Questo è il momento di esprimere il desiderio.
1: È il momento. Che bello anche ritrovare questa canzone di Olli, no? Che è poi la canzone con cui l'abbiamo conosciuto, proprio a Sanremo l'aveva portata. Però ovviamente
0: credo il primo Sanremo a cui ha partecipato.
1: Esatto, chiaramente non era ancora quell'Olli, no, che poi adesso tutti quanti noi conosciamo, che poi ha anche vinto Sanremo ovviamente successivamente, però insomma già quasi capiva insomma, no, il suo grande talento, anche proprio le canzoni che ti rimangono, cioè le canti subito insomma, no, molto bella anche questa,
0: molto molto bella come questa Casini di Marra e Guetta.

0: la vita.
1: Casini, Marra insieme a Gue, la canzone è uscita proprio in concomitanza poi con la loro reunion anche live, no? Con due date all'ippodromo, insomma, bello, bello rivederli insieme anche a 10 anni poi dal disco Santeria.
2: Ma poi le voci, vabbè, che già conoscevamo le loro voci insieme appunto per il disco Santeria, ma con questa base di Coolio Gangsta's Paradise, quanto sono cattivi, tra virgolette, bellissimo. Quanto ci piacciono. Harry Styles.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18-28 minuti qui su Radio Z. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti a un istituto di Rouen in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornua ha convocato un vertice di crisi a Parigi. Prosegue intanto il cammino della legge elettorale. L'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Qualche momento di trambusto prima del voto segreto. La votazione finale sulla riforma voluta dal governo Meloni è prevista per il prossimo 8 di ottobre. Passiamo allo sport con il calcio. Malagò contro Abodi per le dimissioni di Diana Bianchetti dalla capodelegazione della Nazionale dopo le dichiarazioni del ministro che aveva criticato la sua posizione in dissenso con Bonfiglio. L'entrata di Abodi è stata sgrammaticata e fuori luogo, accusa il presidente della FIGC, o il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione rispettosa. Invece questa è stata la replica del ministro. È tutto, adesso meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà il sole su gran parte della nostra penisola, salvo per delle nubi che potranno coinvolgere la Sardegna e il nord-ovest per infiltrazioni di aria umida in quota. Temperature massime senza particolari variazioni, con valori diffusamente anche oltre i 25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda in panoramica tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta per lavori di ammodernamento. Per chi viaggia in direzione di Bologna, traffico intenso poi anche tra Modena Nord e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia in colonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code a tratti sono tra la tangenziale est e Cormano. Poi ci spostiamo in A14 Adriatica, dove invece per lavori c'è coda tra Grotta Mare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto. Per chi viaggia verso Ancona, qui i chilometri di coda sono 3, mentre in direzione di Pescara le code sono tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, 1 chilometro anche tra Pedaso e Grotta Mare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.

fungie te le do, vuoi la pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Cadillac. If you don't like something, change.

0: Life is Simple, Move Your Body, 18:35 minuti. Noi, oltre a muovere il nostro corpo, diciamo, atterriamo però all'aeroporto di Roma Fiumicino. Da te, Alessandra Vatta, nella nostra postazione, che ci racconti?
1: No, vi racconto intanto che con questa Move Your Body io veramente mi sono, cioè, Life is Simple, Move Your Body, io praticamente mi sono abbastanza scatenata e sono tornata un po' nel mood del giovedì qui all'aeroporto fino a un paio di settimane fa, quando, lo ricordiamo, c'erano dei meravigliosi DJ set. Niente paura, torneranno, quantomeno sporadici, però adesso non diamo altre informazioni, almeno per il momento. Detto questo, qui niente, c'è un gran via vai di persone, un po' spoglio rispetto agli altri giorni. Ho capito che fare una stima proprio di giornate settimanali è un po' complicato, nel senso che rimane un po' il fatto di pochi italiani qui all'aeroporto, certo. Quello rimane. Però ecco, per esempio, rispetto all'altro ieri, che era un martedì e che solitamente, dalle stime che io avevo fatto qui in questo mese quasi, era una delle giornate un po' più spoglie, in realtà per esempio oggi ci sono meno persone rispetto a martedì scorso, quindi a soli due giorni fa, cosa che di solito invece funzionava un po' al contrario, cioè il giovedì era un pochino più ricco di gente che partiva, chiaramente dato l'avvicinarsi del weekend e quant'altro. Nonostante questo, comunque c'è movimento sempre, ormai questo si può dire qui all'aeroporto di Roma Fiumicino. Appunto, forse la questione che un po' sicuramente si evidenzia è che effettivamente gli italiani sono un pochino meno.
0: Ma questo lo abbiamo detto, in effetti questo è proprio il sintomo, diciamo, insieme alla copertina che abbiamo messo tutte e due a letto, no, commentavamo gli altri giorni, è l'altro sintomo del fatto che ormai l'estate è andata e che giustamente la maggior parte delle persone ormai non ha più ferie, insomma non ha più nulla da fare, deve lavorare, insomma, se deve lavorare oppure andare a scuola, naturalmente, per chi va a scuola, e quindi insomma sicuramente molti meno sono lì a partire. Però ecco, invece di buono che comunque essendo poi l'aeroporto di Roma Fiumicino, essendo Roma, eccetera, ci sono un sacco di persone, magari semplicemente stranieri, comunque turisti, no, che arrivano, e questo siamo contenti,
1: Siamo a ottobre ormai, ragazzi, dobbiamo rassegnarci a questo, non c'è niente da fare.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: E 18:38 minuti, sempre qui su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Questa è Generazione Z, ci siete voi ovviamente al 335 30 10 25 che raccontate le vostre giornate. Qui c'è traffico nel vero senso della parola.
0: Sentito, nel senso
1: che ci sono quelle macchinine che si muovono tra i pedoni, ogni tanto suonano perché effettivamente c'è un po' di traffico. Non so se avete sentito.
0: Ho sentito un clacson, infatti dicevo, ma come fa esserci un clacson all'aeroporto? E invece non pensavo, è vero, a quelle macchinine, quelle che vanno in giro. Che bello.
1: Sì.
0: Fantastico.
1: Sì, ci sono anche piccioni qui ogni tanto che volano sopra la mia testa.
0: Vabbè, ma allora, sì. È bello, è per creare una città in miniatura, no? Anche all'interno dell'aeroporto, giustamente. C'è Tommaso Paradiso.

0: agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, 18:42 minuti, la sua canzone estiva per questo 2026, però poi non dimentichiamo che è stato un bel 2026 per lui anche con la partecipazione a Sanremo, no? Con i Romantici, canzone dedicata, insomma.
1: Poi si è sposato.
0: Si è sposato, esatto, quindi sarà davvero un grande anno, per il buon Tommy. Bello, siamo felici per lui, ovviamente.
1: Sì, sicuramente da un punto di vista lavorativo, poi sentimentale, anche perché appunto privato si è coronato il sogno del matrimonio. Lo scorso anno però privatamente anche era diventato papà, quindi insomma sì, anni felici per lui, se lo merita, bravo.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, e io Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Irama con pam pam pam pam pam pam pam pam, l'ho guarda, imparato, 5, sono 6, 8 volte.
3: 7, 8, esatto, esatto.
2: Sì, secondo me in quel periodo Irama ce l'aveva un po' con degli speaker, sì, cioè sì, proprio sì. Ha detto faccio questo dispetto.
3: Come la chiamo? Come la chiamo aveva questa? Fatto, vabbè, esatto.
2: Esatto.
3: Tra l'altro oggi giornata di X Factor, essendo giovedì, quindi vedremo anche lui insomma in questa nuova veste che ci sta piacendo molto insomma come giudice appunto di X Factor. Intanto c'è Maladie qui su Radio Z. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: 18:52 minuti, anche Maladie qui su Radio Z, sempre con Alessandro Lavato dall'aeroporto di Roma Fiumicino, sempre con Francesco Taranto qui dai studi di Milano, quasi alla fine, ultimi 8 minuti insieme, cara Ale.
1: Sì, gli ultimi 8 minuti, peraltro Maladie sicuramente l'avrete ricordata e sentita anche perché è andata virale sui social con un sacco di coreografie anche nella versione Gospel Eyes, quindi molto figa. Cioè, stai

0: Camilla Cabello con Don't Go Yet alle 18:58 minuti, che fa venire una voglia incredibile di prendere un aereo, io all'aeroporto già ci sono, e andarsene in Sud America a ballare un po' di questa musica così festosa.
1: È vero.
0: Fa proprio venire voglia tu puoi, di ballare.
1: Esatto, secondo me tu lì con tutti questi tabelloni, la gente che parla, cioè, secondo me è una tentazione ogni giorno praticamente di salire su qualche volo, carale.
0: Arriverà il momento in cui non mi troverete qui.
1: Esatto, spero non domani, domani torniamo alle 17.
0: Ciao, a domani.
2: Radio Z, se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza, se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto, sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Pochi secondi alle 19.
4: Aperi Z.
3: Signore e signori, buonasera a tutti, è il primo di ottobre, lo dicevamo in questi giorni, perché noi facciamo attente analisi per quanto riguarda tutte le varie tempistiche, il tempo che passa, i giorni che scorrono, e lo stavamo dicendo, lo avevamo previsto anzitempo, devo dire la verità, perché quando c'è da prendersi i meriti noi qui non ci tiriamo indietro, è finito settembre, ecco, stava per finire, noi lo stavamo dicendo, vi dicevamo attenti, fate attenzione, guardate che settembre sta finendo, l'estate sta finendo, un anno se ne va, insomma, eccetera eccetera, eccoci qua, è arrivato il primo di ottobre, 19 in punto, è giovedì, nuova puntata di Aperi Z su Radio Z, ovviamente insieme a me Edoardo Donna Maria, salutiamo, ringraziamo il professor Francesco Taranto e Alessandra Vatta che vi hanno tenuto compagnia fino alle 19, non ho capito se vuole scappare, dove vuole andare la Vatta, comunque riferiremo ai nostri superiori. Intanto partiamo con la musica, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

E partiamo così con la storia dell'arte, anche Goya di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, un po' di cultura in questo giovedì primo di ottobre, 19:04, Rewind direbbe il grande Vasco Rossi con il Rewind sotto My Mind, Steve Edwards con Planet Funk.

0: potrei cantartele qui.
1: E lui è l'uomo dei record ufficialmente, perché vabbè, di numeri musicali e certificazioni neanche ne dobbiamo parlare. Il concerto di Tor Vergata è stato un successo incredibile e da pochissimo recordman anche per quanto riguarda il botteghino, il cinema, con il concerto con cui aveva fatto il record di vendita. Una roba incredibile, era ultimo ovviamente, una delle sue più belle canzoni, I tuoi particolari, qui su Radio Z. 19 e 10 minuti, arriva una novità, l'ultima di Shiva, si chiama Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

E questa è l'ultima di Shiva, si chiama Bugia, è uscita a fine agosto, 19 e 14 minuti qui su Radio Z in questo giovedì primo di ottobre. Siamo arrivati anche a ottobre, signori, è la verità. 335 30 10 25 il numero per chiacchierare con noi. Vedo che già qualche messaggino lo state mandando, tra poco lo mandiamo. Durante le canzoni, mentre arriva Mr. Somber con la sua My Body Isn't Ready.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Vabbè, ovviamente è lui il King Sfera Ebbasta con la sua Ricchi per sempre dal 2018, quando sono le 19:21 qui su Radio Z. Sfera Ebbasta che ha annunciato, ormai lo sapete, il suo prossimo album, un po' a sorpresa, uscirà l'11 di dicembre, vado a memoria, se non ricordo male. Puro Sangue l'abbiamo già assaggiato un pochettino con il singolo che anticipa l'album, che si chiama Lontano, lo stiamo ascoltando anche qui su Radio Z. Insomma, ci aspettiamo grandi cose, ovviamente, come al solito, da Sfera Ebbasta. Intanto arrivano Puccio, Mia, Cristi, Non mi innamorerò.

uno dei passigni più famosi del mondo, credo, perché parte dal Brasile, arriva fino all'Italia, grazie a Puccio in particolare, con Mia e Cristi, il passigno du Jamal, che ho capito che cos'è perché l'ho visto fare, è un passettino di danza, insomma danza un po' esagerato, però insomma è un modo di muoversi. Erano Puccio, Mia e Cristi, Non mi innamorerò, qui su Radio Z, Jungle Sunshine.

0: via radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code per lavori tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Roma. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui si viaggia incolonnati a causa del traffico intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est, mentre per chi va verso Torino le code sono per un incidente avvenuto tra Monza e Sesto San Giovanni. Traffico intenso invece in A8 Milano-Varese tra Lainate e Origio Ovest per chi va verso Varese. Infine in A14 Adriatica per lavori c'è coda tra Grottamare e Pedaso, così come tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, qui i chilometri di coda sono 3, mentre per chi va in direzione di Pescara le code per lavori sono tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, anche qui 3 chilometri, e tra Pedaso e Grottamare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.

Sanremo 2024, ve la ricorderete questa canzone di Clara, la sua prima apparizione a Sanremo, ovviamente, Diamanti Grezzi qui su Radio Z.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: .18 di nuovo in diretta qui su Radio Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, in questo giovedì primo di ottobre. Poco fa Clara con la sua Diamanti Grezzi. Signori, oggi è giovedì, questo significa che ovviamente, se la matematica non mi inganna, domani è venerdì, appuntamento importante per chi segue il calcio. Avrete seguito un pochettino la nazionale, il ritorno di Mancini sulla panchina degli azzurri, la prima sconfitta col Belgio per 2-0 in Nations League, poi la vittoria per 4-1 contro la Turchia. Domani una partitina da niente, 20:45 calcio di inizio contro la Francia, signori. Bah, ne vedremo delle belle. Geolie con Achille Lauro per noi.

0: E la traduzione in italiano è per noi, o per meglio dire per noi, come dicono Giulia e Achille Lauro, sicuramente molto meglio di come ho appena fatto io. 19:42 qui su Radio Z, arriva un altro feat, questa volta tra Frida Martini con Eddie Brock, si chiama Senza di me.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Allora, sono Fedez e The Miskill, la loro Sexy Shop 2024. Questo l'anno di uscita di questa canzone. Tra l'altro, Sexy Shop è uno di quei negozi che uno, boh, cioè, non so chi è mai entrato veramente in un Sexy Shop dopo i 16 anni, che non si può in realtà, tra l'altro, però uno magari faceva finta di essere maggiorenne, c'entrava, poi a un certo punto, raggiunta la maggiore età, quando tu potresti effettivamente entrarci, dopo ti vergogni e non ci vai più, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale. 19:50 qui su Radio Z arriva un altro feat tra Giuli e Bresh, si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E col sale nei capelli, quelli di Bresh, siamo anche qui, legati, forti, con tutte con le mani che ci aggrappiamo a quest'estate che ormai però è finita. Vabbè, con Julie e Bresh è automaticamente estate. Questa era Serenamente, arriva Beyoncé con Maluma.

0: mare.
1: Eppure questa ci porta un po' al mare, in qualche modo, anche se però è un po' più a tema autunno, perché è un mare, in realtà è un mare d'inverno più che altro, quello di Coez dal 2018, è sempre bello, una delle canzoni più belle di Coez, qui su Radio Z, 335 30 10 25, anche i vostri messaggi, ogni tanto commentate anche le canzoni che passano, per esempio ci hanno scritto che ricordi sta canzone, e penso che valga un po' per tutti quanti, Le 20 in punto su Radio Z. Let's go.

E ormai lo sapete, si fanno sconti anche sulle lettere del nome dell'artista. Cioè, praticamente ogni lettera che l'artista toglie dal suo nome originale, credo che guadagni dei soldi, perché lo stanno facendo un po' tutti. Ultima, tra le ultime più o meno, Miley Cyrus, che adesso pare sia solamente Miley. Mentre arrivano qui su Radio Z, Nerissima Serpe con Free to Ridere di Te.

Top 3 domande delle canzoni complicate, molto complicate, alle quali rispondere. Una, tu cosa fai questa sera? Già per me è una cosa terribile, già mi mette l'ansia se uno mi chiede tu cosa fai questa sera, ma se uno mi dice tu con chi fai l'amore, proprio vado in panico totale. Questi erano i Colors, ovviamente, tu con chi fai l'amore, dal 2024 alle 20:10 qui su Radio Z con me, Edoardo Donna Maria. Sta per arrivare un'altra chicchetta, è la signora Anna con la sua White Girl Wasted.

Dall'ultimo album di Anna Anzi, per l'esattezza, è stato il singolo che ha anticipato l'ultimo album di Anna Million Dollar Babe. Questa era White Girl Wasted qui su Radio Z. 13 minuti dopo le 20 arriva Faccia Nuvola con la sua Portami a Ballare in Primavera.

che vedo Bizarrap Music Session volume 52, non sbagliatevi, con il numero 20 e 20 qui su Radio Z. Radio Z, a proposito, vi invita ad assistere a Rider, il nuovissimo film originale firmato Rohan e Dade, in cui l'arte cinematografica si unisce a quella musicale. Andate subito su RTL 102.5 Play nella sezione Special and Contest, oppure sui nostri social per scoprire come partecipare, perché con Radio Z potete esserci. Avanti con la musica, Ariete, Angelina Mango.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, in apertura prosegue il cammino della legge elettorale. L'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Qualche momento di trambusto prima del voto segreto, la votazione finale sulla riforma voluta dal governo Meloni è prevista per l'8 di ottobre. E passiamo al prezzo dei carburanti. Anche Tamoil Italia, dopo Eni, IP e Kuwait, ha deciso di mitigare il prezzo nei suoi distributori. Il tetto, la cui entità non è ancora stata specificata, sarà in vigore fino al prossimo 31 di ottobre. Passiamo alla cronaca. Bollettino delle Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato da ieri, condizioni critiche ma stabili, ricoverato per insufficienza respiratoria. Il critico d'arte, ex sottosegretario alla cultura, è in terapia intensiva. In chiusura lo sport, la nazionale, gli azzurri a Parigi domani affronteranno la Francia in Nations League, fischio d'inizio alle 20.45, la seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Gol.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà il sole su gran parte della nostra penisola, salvo per delle nubi che potranno coinvolgere la Sardegna e il nord-ovest per infiltrazioni di aria umida in quota. Temperature massime senza particolari variazioni, con valori diffusamente anche oltre i 25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, miglioramento sulla nostra rete. Restano però alcune eccezioni. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, perché il traffico è al momento bloccato tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Per chi viaggia verso Firenze, questo blocco sta causando coda ed è dovuta dall'incidente avvenuto tra quattro auto. Ci spostiamo poi in A14 Bologna-Taranto, qui c'è coda per lavori di un chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, per chi viaggia verso Pescara. Inoltre vi ricordo la chiusura notturna del tratto della 1 Milano-Napoli tra Orvieto ed Orte dalle 22 per chi viaggia verso Roma. Con gli stessi orari, a chiudere sarà il tratto tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi per chi va verso Firenze, mentre dalle 21 chiuderà il tratto tra Lodi e Casal Pusserlengo in direzione di Bologna. Qui la riapertura alle 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

È la bossa italica, quella di Gaia, quindi è la bossa nostra, ovviamente, qui su Radio Z. 20 e 39 minuti, anzi e 40 in questo istante, qui in Aperizz, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, prendete carta e penna come si faceva negli anni 90 e segnatevi questo appuntamento speciale. Ne abbiamo parlato nel corso della puntata di Ariete, del suo nuovo progetto musicale. Domani Ariete, ore 16, nostra ospite in Collettivo Z. Non perdetevelo, arriva J-Ax. Morire.

0: il suo ultimo progetto musicale, quello di J-Ax. L'album si chiama proprio così come questo singolo, Vita, Morte, Miracoli. 20 e 43 qui su Radio Z, sta per arrivare l'esperto di Piranha, esperto anche di capelli Splinter Cell per l'esattezza, ovviamente il dottor Jimmy Nero con la sua Splinter Cell su Radio Z.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non

Qualcuno mi spieghi che cos'è effettivamente l'amarena, oltre a un gusto per i gelati l'estate, quando vai al mare, al bar, c'è il gelato all'amarena, ma a parte questo siamo tutti d'accordo che l'amarena di fatto non esista. Questo era Fra Quintale, sempre una delizia ritrovarlo qui su Radio Z, per i Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria. 20:49, sta per arrivare Tedua con la sua Blu su Radio Z.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Comunque a me sembra troppo che nel finale di questa canzone dica RTL Baby o qualcosa del genere. Tedua nella sua Blue 20 e 52 qui su Radio Z, grazie per specificare anche al 335 30 10 25 che la Marena è un tipo di ciliegia, va bene, d'accordo, è un tipo di ciliegia se volete dire così, però è famosa per essere un gusto di gelato, cioè siamo d'accordo su questo fatto oppure no? Vabbè, una delle novità nella rotazione nelle nostre playlist qui su Radio Z, Audrey Obert con la sua Sue Me.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

sve. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non compri le monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: E questa è una delle canzoni che ha consentito lo switch forse di carriera del dottor Gali. Questa è la sua Cara Italia qui su Radio Z, 20:59. Mi dispiace aver aperto il dibattito sulle amarene solamente a fine puntata, ma noto con piacere al 335 30 10 25 che in tanti sono d'accordo con me. L'amarena non è famosa per essere una varietà di ciliegia amara e cose, ma è famosa per essere un gusto. Grazie a tutti per averci seguito fino a qua. Adesso arriva Alex Morelli da Milano, che sarà con voi fino alla mezzanotte.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21. Fattore Z. Beh, siamo qui ragazzi con il Fattore Z e ovviamente non potevo che essere rapito da questo dibattito che ha tenuto banco negli ultimi minuti con Edoardo Donna Maria, che saluto da Roma, che era stato con noi, è stato con noi fino a pochi istanti fa. Beh, sulla marena, ragazzi, ma che ne dite? Non vi andrebbe di fare le prossime tre ore tutte così, no? Magari anche su tutte quelle cose che abbiamo un po' travisato da piccoli, no? Cioè per noi piccolini, insomma, la marena, che nessuno ha mai visto una marena vera così, cioè proprio fisica, e quindi finché non se ne vede una noi potremmo dire a questo punto sono d'accordo con Edoardo, è un gusto il gelato, punto e via. Sono Alex Morelli, in realtà ho comunque un impegno con voi ed è al di là delle amarene, ed è quello di portarvi fino alla mezzanotte col Fattore Z. Anche voi avete un impegno con noi, raggiungerci al 335 30 10 25, e un ulteriore impegno, beh, farlo con la musica. Ragazzino, Fred De Palma.

0: Ragazzino, alle 21.04 qui su Radio Z, nel Fattore Z, con Fred De Palma, beh, che ci porta un bel po' in profondità, no? Anche perché ogni tanto si esce da ciò che ci ha abituato così tanto, però mantenendo comunque una certa fedeltà, no? Con lo stile che ci ha sempre raccontato. Ora, Madame, Mama non mama, qui su Radio Z.
1: Ciao, mamma non

Salmo qui su Radio Z alle 21:10 in questo Fattore Z. Kumite, ogni tanto sapete che ci soffermiamo proprio sulle millemila metafore che vengono utilizzate magari per definire, come dire, un momento particolarmente ispirativo delle canzoni. Storia turbolenta, qualcuno lo aveva capito, come dire, un po' il leitmotiv di tante canzoni di questi ultimi anni, e il combattimento come appunto facendo parte del karate del Kumite naturalmente non poteva essere che una metafora assolutamente efficace. Ora, Still!

0: Karol G con Bruno Mars, e in questo caso per lei prima canzone in inglese e un duetto assolutamente, duetto come si diceva una volta tra l'altro ragazzi, assolutamente strepitoso, anche strepitoso si diceva una volta, su Radio Z e arriva Los Angeles.
1: Passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: I pinguini tattici nucleari e quel viaggio in Islanda, però a un certo punto fatto senza di te, così dice appunto Riccardo in questa canzone di un po' di tempo fa. 21 e 21, siete su Radio Z. A proposito di viaggi, fatemi salutare, aspetta che lo devo risentire, aspetta, gli amici in viaggio che sono...
1: Buonasera, qui Cristian e Stefano.
0: Ecco,
1: da...
0: Cristian e Stefano che stanno portando il petrolio a Manchester. Ciao ragazzi, buon viaggio. Adela, Ain't in LA.

And in a lay con Adela qui su Radio Z 21 e 24, tra l'altro video, come dire, contenuti sicuramente abbastanza forti, ecco. Però passateci, dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, ci siete voi come sempre al 335 30 10 25, gente in viaggio, ma non solo, ci sono un sacco di amici che prendono così alla fine della propria giornata e ci mettono lì vicino. Ora Fulminacci,

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla nostra rete, le uniche eccezioni arrivano una dalla 1 Milano-Napoli perché c'è una coda per lavori tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma-La Spezia. Per chi viaggia in direzione di Bologna, e l'altra arriva dalla 4 Milano-Brescia tra Grumello e Seriate, si è formata una coda per lavori per chi viaggia verso Milano. Vi ricordo poi la chiusura notturna del tratto della 1 Milano-Napoli tra Orvieto ed Orte dalle 22 per chi viaggia verso Roma. La riapertura è prevista alle 6 del mattino e con gli stessi orari a chiudere sarà il tratto tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e Sesto Marconi. Sesto Marconi per chi va verso Firenze, mentre è già chiuso il tratto tra Lodi e Casal Pusserlengo per chi viaggia verso Bologna. Qui la riapertura è prevista alle 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Potential su Radio Z alle 21.39 con il Fattore Z. Il pezzo era quello di Somber, che si produce lui un po' tutto in autonomia. A un certo punto della sua vita ha deciso di dedicarsi totalmente alla musica, però chissà quanta ne ha respirata, masticata, vissuta e come dire è preparata prima di arrivare al grande successo che poi gli è valso anche diversi riconoscimenti, premi, classifiche, stream e tutto quello che può ricevere come gratificazione un artista quando arriva veramente a livelli mondiali. Siete su Radio Z, ne arriva anche 22 Simba, ne vale la pena.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, no rap, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie, col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, saprò darti anche la luna proprio, ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

altro che dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ne vale la pena con 22 Simba. Devo dire che mi piace molto anche il contesto da cui parte un po' tutto, no? Ragazza conosciuta al bar, chissà poi magari tra di voi quante relazioni sono nate effettivamente o in un bar, un locale così, però in una maniera assolutamente inaspettata, no? Perché magari in certe situazioni, in certi contesti, non dico che lo dai per scontato, ma diventa un po' più semplice, no? Un po' più ovvio, mettiamola così, mentre poi magari in altri momenti, mentre ti stai facendo i fatti tuoi, incontri una persona che magari è quella per la vita. Ora Barry Can't Swim, Dance Dance Dance su Radio Z.

Stelle di Joliet su Radio Z. È quel tocco di romanticismo che ovviamente ci vuole, è anche un po' random così, quando meno te lo aspetti, oppure quando magari non vedi l'ora che arrivi. 21:50, siete su Radio Z, voi che avete il 335 30 10 25, quindi ci permettiamo anche di entrare nelle vostre vite pulendoci bene i piedi sullo zerbino, questo è chiaro. Daniele e Carol, ciao Alex. Grazie per la musica e la compagnia, abbiamo fatto un aggiornamento chiacchiere ascoltandoti dalla TV, ecco ovviamente la musica che vi arriva anche dalla radiovisione al 266 del digitale terrestre al 735 di Sky, mi piace questa roba, aggiornamento chiacchiere, ora spirituale. Stavo sognando.

spirituale con l'accento sulla E. Tra l'altro, in questo pezzo, lo Biagio Antonacci insieme a Saif, insomma, vuole un po' unire il mondo, no? Ci tiene particolarmente, evidentemente, un periodo storico in cui evidentemente ce n'è veramente di bisogno. 21:53 qui su Radio Z, arriva anche Miss Italia, il pezzo è di Dito nella Piaga.

Kamiko, Post Malone qui su Radio Z, e se ne va così un pezzetto di questo giovedì, manca un minuto alle 22, voi presenti come sempre al 335 30 10 25, così come magari davanti alla radiovisione al 266 del digitale terrestre. Tra l'altro in quelle due ore, nelle due ore che ci separano dalla mezzanotte, cominceremo anche a entrare un po' di più, no, a scovare, a scoprire le mille cose anche un po' insolite che si fanno a quest'ora ascoltando Radio Z. State sempre qui. Su Radio Z sono le 22.

0: Emma e Fabri Fibra che si sono ritrovati in un'altra collaborazione assolutamente efficace e chissà poi se torneranno a lavorare ancora, a giocare ancora un po' con la musica come hanno fatto sia con questa ma ovviamente anche con In Italia. 22, 3 minuti su Radio Z, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take them back to the blog era one time.
1: well, classic as it.
2: Ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Senza anima di Rama su Radio Z alle 22:10, un'altra delle canzoni che sicuramente arrivano molto molto sotto il primo strato di epidermide. Subito a voi, dai, Sebastiano al 335 30 10 25 che si chiede: quanto posso sembrare strano io che sto lavando l'auto a quest'ora? Beh, amico mio, avrai i tuoi motivi, evidentemente. Non credo che uno si svegli, vabbè, sai che c'è, passo la serata a lavare la a me, e comunque sarebbe legittimo. Ho visto cose che voi umani anche di notte. Ora Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci.

Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, beh, una canzone che sicuramente evoca leggerezza, allegria, no? E anche questa immagine un po' bucolica che poi vi posso già dire dalle colline della Toscana, e quindi emanano già di default, come dire, quel tocco di serenità che ci vuole anche all'interno di una canzone come questa. Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci e subito Rari dal tacco su Zeta.

Overpass Graffiti di Ed Sheeran su Radio Z in questo giovedì, tra l'altro il primo di ottobre. So che lo sapete, ma ogni tanto è giusto riallinearci con il calendario. 22-19. Cinzia, sto cercando assolutamente cose strane da fare a quest'ora per farmi salutare dalla mia radio preferita. Guarda, sì, non è che è il campionato del mondo delle cose insolite, però ci piace, come dire, introdurci anche in questa dimensione. Ma basta, come dire, anche il pensiero. Ciao, Cinzia. 335

0: 5, 30, 10, 25, voi continuate così, arriva Sfera e basta, lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Puro sangue. Pezzo di Sfera e Basta, Lontano, un pezzo che scava veramente tanto nel profondo e siamo anche contenti, insomma, di averlo trasmesso tra i primi in questi ultimi giorni, anche per, come dire, raccontare un lato di un artista che a volte viene valutato, no, in un modo un po' diverso rispetto agli altri. Ora, Teolvido.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Caos e violenza in tutta la Francia per le proteste degli studenti. A Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno di un liceo e cosparsi di benzina. Fiamme anche davanti a un istituto di Rouen, in Normandia, dove sono stati feriti due presidi. Il premier Le Cornu ha tenuto un vertice di crisi a Parigi e ha annullato tutte le missioni dei ministri a causa della crisi. Ben 2000 i fermi della polizia. Prosegue il cammino della legge elettorale. L'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La votazione finale sulla riforma voluta dal governo Meloni è prevista per l'8 ottobre. Bollettino del Gemelli sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, 74 anni, ricoverato

0: variazioni con valori diffusamente anche oltre i 25 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimete.
1: Via Radio. Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 30 Caserta Salerno. A causa di un incidente tra un furgone ed un'auto è chiuso il bivio con il raccordo Salerno-Avellino per chi proviene da Avellino. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione, finale 5 è chiuso il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi proviene da Milano e si è formata coda tra Fidenza ed il bivio con la 15 in direzione di Bologna. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

22:37 qui su Radio Z. Abbiamo ritrovato dei giornalisti. C'è stato un tempo in cui c'erano anche dei giornalisti. Questa completamente che arriva proprio da quel periodo storico lì, no? Sembra passato un secolo, però la musica poi rimane. Questo comunque è il bello, no? Al di là poi di tutte le cose che riguardano i componenti delle varie band e anche di gruppi artistici, diciamo così, che a volte non ti aspetti, no? Che magari al loro interno possano avere delle dinamiche un po' complicate, però poi quando portano a casa, come dire, i successi e i capolavori, come è successo in tante occasioni, dici caspita, però a volte magari quel momento lì è anche particolarmente ispiratore. Peggy Gower, Air Star qui su Radio Z, e questa è Woman.

Aira Stare, questa woman su Radio Z. Io rapito totalmente dal video di questo pezzo, vai a capire che cosa sia così ipnotico e magnetico da tenermi così inchiodato. Beh, un'idea ce l'avrei, devo dire. Passateci comunque dalla Radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky e subito Piccola Magia.

69, il titolo del pezzo di Achille Lauro, ritrovato qui in questo pezzetto di giovedì, ragazzi. 22:48 con il fattore Z. Nico, che di ritorno dal suo turno estenuante, dichiara, anzi, attenzione anche questo, che proprio oggi giornata importante, perché sono 14 anni che è sposato con sua moglie Maria, quindi insomma questo abbraccio che arriva sia da questa parte del microfono, ma posso immaginare anche da tutti gli ascoltatori. Poi bello, no? Perché poi quando una storia ha così tanti chilometri macinati e si è ancora così innamorati, è meravigliosa.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

22:52, tutto la canzone, quella di Ultimo, con il racconto anche visivo, devo dire, nel video di questa canzone dell'ultimo concerto di Tor Vergata, che secondo me ha lasciato un'impronta talmente forte, se ne parlerà davvero per tantissimo, e credo che sia anche per lui una di quelle soddisfazioni che come fai poi a dimenticarti tutte le emozioni che hai provato, quelle sensazioni che ti porterai dietro. Elisa, subito, Kintsugi.

Take My Breath di The Weeknd in questo Fattore Z su Radio Z. Lui in questo periodo è in giro con il suo tour mondiale, sta toccando diverse città dell'Asia in questi giorni, a Singapore, ma poi toccherà ovviamente anche altri paesi, la Corea del Sud, toccherà la Malesia, e mi colpisce molto l'orario di alcuni suoi show, che sono molto diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati in Europa. Per esempio, ha un'esibizione a Kuala Lumpur, la capitale della Malesia, alle 13, tra qualche giorno. A pranzo si va a vedere il concerto. Sono le 23.

0: Maluma e Shakira, beh, una coppia artistica che può sembrare inedita, ma in realtà la loro prima collaborazione arriva dal 2016 con un pezzo che è diventato una hit mondiale e a seguire poi diversi altri pezzi, tra cui questa Agua, qui su Radio Z. Ora, Primogenito.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

nero gotico con, come dire, quel mood anche un po' dark, in questo video che sicuramente ha fatto anche della sensualità la sua cifra, ma del resto insomma ne ha ben donde. Naturalmente 266 digitale terrestre, 735 di Sky, per passare anche dalla radiovisione. 23:10 qui nel Fattore Z fino alla mezzanotte, ragazzi. Siamo Nico e Bianca e ci tenete sempre compagnia la sera, e questo per noi è motivo d'orgoglio. Poi ovviamente per tutta la giornata c'è qualcuno che vi accompagna nelle vostre

Beh, è una canzone che racconta molto, devo dire, questa di Annalisa, e probabilmente, credo, racconta anche la storia del 99,9% dei tanti amici e anche amiche all'ascolto. Amica con Madame su Radio Z. Ora, Gesù!

brava Anna Capoplaza e beh, una storia che potrebbe rimandare anche a tanti vissuti, il primo amore che non si scorda, ma lei, come dire, ha preso tutta un'altra strada, tutta un'altra vita, questa Vetri Neri che si ispira anche a un pezzo di tanti anni fa, molti lo ricorderanno sicuramente, Stereo Love, Steve Edward e Givica Gigulina, ecco, per la precisione. 23:20, beh, il che si fa, le mille cose che si fanno a quest'ora, al 335 30 10 25, fatemi salutare e abbracciare Ana e il suo bellissimo complimento che prendo e metto in tasca. Ora, paparazzi.

Il suono di Paparazzi di Cesare Cremonini, che devo dire si prende secondo me delle belle libertà, quella di fare la musica come piace a lui, e questa che anticipa il suo album che uscirà tra qualche settimana, il 23 di ottobre, Amateur, questo è il titolo, e devo dire che c'è una grandissima attesa. Siete su Radio Z, questo è il Fattore Z, 23-24, è anche il momento del nuovo dei The Bowser, Lose Myself.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sul tratto campano della 1 Milano-Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Per chi viaggia verso Napoli, un chilometro di coda con tendenza stabile per un incidente che vede coinvolti un camion ed un'auto che ha preso fuoco. Il traffico defluisce su una sola corsia. Consigliamo l'uscita a Capua con rientro a Santa Maria Capua Vetere dopo aver utilizzato la statale 6 Casilina. Con questo è tutto, buon viaggio. We'll be right back.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quell'essere da soli ma con la propria città e quindi costruire anche una specie di intimità con la città nella quale si è nati, si è cresciuti. Milano, in questo caso, nella canzone dedica di Ernia e il suo faccione proiettato sugli edifici. Almeno questa è, come dire, la messa in scena. Ora Canto d'amore.

Red Light di Tedua alle 23.40 su Radio Z nel Fattore Z. C'è stato anche un tempo in cui le canzoni dovevano finire con l'assolo di chitarra ed era un must, duravano tantissimo ovviamente, e poi c'era l'assolo, l'inizio dell'assolo, poi c'era la parte dell'assolo, quello un po' più virtuoso, e quindi poi ti mettevi lì con l'orecchio, e la cosa bella è che comunque Tedua è riuscito a metterlo in un pezzo che ovviamente è riuscito a sintetizzare in meno di 3 minuti, figuratevi, però un bel assolo proprio sul finale. 23.40 di questo giovedì e un po' di cammino, sapete, fino a mezzanotte arrivano Marracash Gue e questa è Casini.

Marracash e Gue con Casini, una canzone di cui vi ho già raccontato la storia anche delle canzoni precedenti, a dire il vero. In questo caso abbiamo, come dire, sull'immaginario palco del Fattore Z, beh, due da serie A, appunto, Marracash e Gue, appena riascoltati nel Fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte. Beh, tra di voi anche un po' di amici al 335 30 10 25, meritevoli di un saluto soltanto per aver passato una giornata sicuramente complicata, Gianluca e Fausta. Ciao ragazzi, LB1 subito, e questa è I Need a Sign.

0: da Mediterraneo, che era il terzo album di Bresh, La Tana del Granchio, canzone che ricordiamo, magari qualcuno poi a un certo punto lo dimentica, no? Dell'origine di una canzone o comunque del primo ascolto, Festival di Sanremo del 2025. In quel caso si era classificata all'undicesimo posto, però come spesso Sanremo insegna, cioè la classifica poi non fa tutto quello che sarà la vita di una canzone che appunto abbiamo anche riascoltato volentieri nel Fattore Z alle 23.50, proprio quando sta arrivando Jimmy Neyro.
1: Beton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

E allora, Jimmy Nero, come dire, il dono della sintesi, come già vi ho raccontato, perché in meno di due minuti riesce a condensare un po' tutto quello che vuole dire, con tanto di richiami, qualcuno probabilmente ne avrà riconosciuti diversi, il primo tra tutti, anche se così un po' alla lontana, no? Declinato ai giorni nostri, quel famoso blu da WD che nella linea melodica, insomma, in qualche maniera si ricorda. 23:53 con il fattore Z, insieme ad Alex Morelli, Another featuring Emily Warren. Questa è Silver Lines.

0: però.
1: Tuta Gold di Mahmood su Radio Z, e ed è a lui che abbiamo affidato le chiavi questa sera per chiudere il Fattore Z in pochi secondi che ci separano dal venerdì, ragazzi, così giusto per ritornare ad allinearci un po' con tutti i pianeti e il calendario che ci fa immaginare anche un po' di fine settimana in arrivo. Rimanete connessi con Radio Z, con la radiovisione, il 266 del digitale terrestre, con l'app RTL 102.5 Play, e vi voglio tutti qui anche domani sera dalle 21. Da Alex Morelli, baci, ciao.
2: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

a bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

sogni non sarà. Magari è già finita, però ti voglio bene.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.